Anche de pli musica instrumentala, che tai vus en l'emissione l'instrumentala sin rtr.ch/radio.

petü ens dat üna branclada. Ma più avant cu ci desi nu pos tradir pel tonder e quel ci vuol saver da pü, ciò stetta pür cul bonder.

0: Es schon mal, per cui che bia. Io levo il buffa male a te.
1: RTR, al puls della musica popolare. Jausun Fluri Burger, dals Grischuna Örgeler.

Da plü bodun, da men rauch. Da plü bodun derin ea din nossa val un ravaren del qual pregiaiva la raspada il plät divin in möd verwent. Ses plets tagliaiven scolas farclas, il giaiva io scimmale blass a quella liaut cun tantas maclas citiltad laiven culcebas. Cur sia pregia fu livrada la Bibla serl con un sfleccio e dis cun cer imbarazzada. Fat sco ces di, neu sco ce fecce.

tuatschi d'eira in vida. Il saliva la formia, quels faiven la musica. Sime sume

E fortunis guata gir. El giun, quel es schloppa. Uschlio vesnin vluda via. Guats insieme.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses de questa damaun? La PPS è la victura dell'elezion del Parlament en il Chantun Zug? Ni Bolsonaro, ni Lula, la Brasile dovre in elezion decisiva per la presidenza? E Laura fa un po' del tot, chi ha da pli su lei, chi inzig pli avgia. Iela sis, mes nome Alexi Beseglia, bien di insemen. En il Parlament del Chantun Zug è la Partida Popolare da nov la pli ferma forza. La PPS ha guadagnato 7 e vegnò sin 20 sets. Las partidas il centa alla PLD ha mince mai pers in sets. Las trais ulteriores partidas han podit tagnai lor sets den finus. Ultra da quai han tot il set comembres e comembres della regenza del Chantun Zug contangi la reelezion. Uschi resta la regenza nils mans delles partides burgaises. Svizzers e Svizzers han reclamat queston usche se vensco anc mai tra il post mediazium per dumondes de viadis. Fin met settembre ai il post recet passa 1600 reclamazions al manade Walter Kunz dicchen in intervista con les gazettes de Tamedia. Consont guerras, catastrofes naturales e viadis midats per vida laura aian procura per bleras dumondes. Radond in terz delles reclamazions refusa il post, per quai che il viadi ne bec vegne codejat tras in biro de viadi svizzer che porgi una garanzia de protezion dels danes dels clients. Ossen l'exterior, la Brasilia ha de fare una elezione decisiva per savaici che diventi il prossimo presidente. Dalla prima ronda ier ha il politico della dreccia Flavio Bolsonaro facere don 47% delle svus. Il presidente attuale, Luiz Inácio Lula da Silva, è venis in va 45%. Usci a nome dus candidats mancantà la maggiorità absoluta. Il buon risultato Flavio Bolsonaro, il figlio dell'anterior presidente Jair Bolsonaro, è una sorpresa. Recerches avant l'elezione avevan lasciato supponer che Lula saia con circa 3 punti percentuals davant. L'elezione decisiva in la Brasilia è il 25 d'ottobre. Dalle elezioni in la Bosnia-Herzegovina restan le partides nazionalistes, la forza dominante del paese. Midades en struste specia, scoles indicazions della Commissione elettorale mussen, che se basen sin les dumbrazions en plique 90% dels locals elettorals. Consulette ma in 14,5% e la partecipazione alle elezioni in la Bosnia-Herzegovina stada usche basse sco anc mai. Il Stati Uniti han retrat tot lur bombardaders de lunges distanzes de la Plaza Aviatica Fairfort in la Grande Britannia. La retratia succeda suenter in incident avant radon di Nemna. Lur aveva la polizia britannica arrestat 5 omens de tirs de la base militare. I ven su spectacles eran wieder preparai in attacca terroristica. In connex direct con l'incident na menzionesce il Ministeri de Defensione American d'Entant Bec. Oster il sport, palapè, il Portugal è l'emprime equipe che se qualificiade per il quartfinals della Nations League. Quai grazie al successo da Dusadina Porto contro la Norvegia. Il gol decisivo a Gonzalo Ramos marca in la 79a minuta. En l'auto jeu della gruppa 4 batte il Danemark la Valisa con 1-0. Ils danais hanno 6 punti ed era buone chance di venir vinavant. Entant naven la Germania vinavant bec cinturas en la Nations League. Suenta la terrada da 0-1 chase vant in Emna, an il Sudest contangier saire en il secondo jeu contra la Grecia, sulette man in pari 0-0. In lauter Jeu della Gruppe 2 an il Solandais battì la Serbia con 2-1.
2: La meteo.
1: Il dì comincia con una mascheide da Sulei e Nivels, pli tardi si prepara Sulei. Tutte no regioni dati in Zigplivia. Las temperaturas maximales en il Sorsès 33-17 grads, en l'Engiadina 35-18 grads ed en il Grischun del Nord fine 22 grads. Demain fai vine 20 ore variable ed è possibile che plova. La mesemne si prepart sulle iv. La temperatura maximale è qui a 22 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR. Rund per il di.
3: Hier al microfono zu Bunurella di Nascina. Gio vusi una buona partenza in quist lündes di als 5 d'Oktober. I desemo bot 5 passale 6 e per quai partinamo tot pacific. Bel fai qua con noi. Buon di.

0: Dürer in der Spiegelscheins, na, die Geschichte der Musik, Roxette, weil es ist sehr, sehr sei, das ist in Berlin, das ist die.
1: Balvus, ein Puls, ein Sport regional.
0: Cenüna ist la meldra squadra de hockey in Giadinaise in Segunda Liga. In a prima risposta aia dat fin d'evna passada al CDH in Giadina a gudagna al prim derby de hockey in Giadinaise qua con 4-2 contra Samurezen. L'önge d'era la partida egualizzata, pur 10 minuti avant la fina in Giadina l'ora fat la differenza. I tenor al capitani da al... in Giadina, Balzer Pinoche, d'era al prim... Pü der c'è un po' in imprendere a cagnoscer vis-à-vis.
2: Quest'anno era più un po'. Non si vede un po' c'è o altro c'è, non si vede c'è nuovo. Invece ha dato il blesmi di Mainz, tutti due svarzi, blesmi uvens. E loro non erano forse più il derby, scopi bot, ma crea verso la fine, sai, loro stessi badacci, di stessi modo il derby in Gidina.
0: Che riuscì all'equipe di scuola guadagnà le prime due partite della stagione e per il momento al più si somma della tabella. Intanto Samurezen stiamo a guadagnare per cominciamento due sconfitte e disarrangare su in piazza 7 della tabella per il momento, ma qua ce ne fa a mo grand van al winter al capitano di Samurezen, Luca Roffler.
3: Wir müssen einfach an uns glauben, an unseren Prozess, den wir hier haben. Wir haben auf diese Saison ein paar wichtige Abgänge gehabt. Aber ich vertraue dieser Mannschaft. Ich habe das Gefühl, mit dieser Mannschaft ist einiges möglich. Obwohl es auf dem Papier vielleicht nicht so aussieht. Aber wir haben super gute Jungs drin.
0: Vorne beim Butler de Cemosar, il secondo derby in Giadinais, il appunto alla chance su in revanche per l'IHC Samurezen, spetta l'ora al 21 novembre a scuola. E qua l'ora giusto, mo alt per notare cosa in vostra agenda, quella partita dai l'ora del Cesco Livestream qua pro RTR. Desde o passado a 6 e 7. Em bom dia.

0: Lünder di bunur in 5 minuts les 6 in mezza. I am po bein esser cha irvo esche stat unde quez dels 5000 ci sun stats ere la feste de raccolte in Valmüsteir. Qua is gira una dallas grandes festes de quel gener. Al highlight minchons gira al grand cortegi tras Valciava. Vaces, chavras, asens i chavas sai vis decorats, ma ere els tractors i chars ornats vandura tras comun.
1: A mai para Bellissim. Minchon, it's a yalda quisdi, it's a spät er chalvin e det una bellezza.
0: La festa ci ha allora un motto, questo è la collaborazione sul confine, e con la dins delle Dolomites. Tante volte hai dato concerti di gruppi, appunto da là, la musica ha plagiato fig bain. Ma ci va allora per l'inclare la lingua?
1: Ma io sto a dire, mi c'è tanto in plezzo in clay, ma non gli abler, non gli abler, no.
0: E preciso per quai? I per unir più ferm con nostra parentela romancia, vaina il noda der tier fat in piccin experiment. Invida a Sofia Stuflesser, la presidente dell'Union dels Ledins, e la accomoderà insieme con Natalia Diller e Anna Caprez. E tuna a quai loro usci qua al radio.
2: Io ho dovuto bei guanci tradizionei faccio con gran cura una bella ricchezza. Gli anche scialli bel audì il son di corni da ciaccia, la ciampana, la rugneda, che è proprio una grande grazia per me. Io rate che lo vejam che sono tutti una grande famiglia. Romanci, ladins, la Dolomites, tutti da Barriera, che è proprio una festa autentica, la gente romancia.
0: Grazie, io ci sono in clet in per plez, va a Claire ci ha fatto plagiare era la Sofia Stuflesser, ci ha co-moderato il progetto. RTR, la festa della raccolta in Val Müsteir, conta l'armo in Papilinch, is in clia schon, qua ce la dice. A modo più stunz, de della, ma er da contains organizzatori e politici, i 126 fotografie, vanno a casa pronte, in nostra galleria, su RTR.

0: Ester Süle Tagliano zu Bunura Iros Ramazzotti, ci sa forza vai in Tagalin. Melder intant les sesimezza Alexi Baselgia, pront cu les novitats.
1: En il Parlament del Chantun Zug è la Partida Popolare da nov la pli ferma forza suente l'elezion de dier. La regenza del Chantun Zug resta in mans de las partidas burgaises. Tot il set commembers e commembers della regenza in venits re-elegits. La Brasilia dovrà in elezion decisiva per savacchi che diventi il prossimo president. Dalla prima ronda ier ha il politico della Drecchia Flavio Bolsonaro fatto don 47% delle svus. Il presidente attuale, Luiz Inácio Lula da Silva, è venuto in va 45%. Uscì a nome dei candidati, mancanta la maggiorità assoluta. Al Portogallo è la prima equipe che si è qualificata per il quarto finale della Nations League. Qua è grazie al successo di Dusadina Porto contro la Norvegia. Il gol decisivo ha Gonzalo Ramos marcato in la 79ª minuta.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senectute. Consigliazione su Stein in casta solitaria dat en la Via Decina. Informazioni sotto verbundenbleiben.ch.
0: L'undes di apprendo per il grigion in mix de solai e nuvols, le quattro pro temperature maximali od da 17 gradi in surses, in incedina da fin de 2 gradi e il grigion del nord od fin 22 gradi.

0: Schetta la radio, meina tras l'istorgia da musica.
1: Schetta canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, lo che la musica è da jazz.

ei zen da la veta. Ancet oi cundrimnar, cercer ed era ciaccia. I prem carstiang avanda pleci 1,5 milions onz. Els vivevan in tantanges scucuminanzas in gruppes pitschnes. I homo erectus se sviluppò sivant i homo sapiens, da quella spezia derivainza nos tots. Sapiens, nod il latin, i carstiang sabi, cia pescia e so. Ed oz, ce ei zen da la veta. Rimnar, cercer ed era ciaccia. Rimnar tanta attenzion scu possebel cum publicirs in las reit socialas l'antira veta. Cercer ant in la reit i pinof di pinof per tucir vetirs e bec d'amblidare ei era ciaccia, da moments glorios e ci portan in batterdil renom. Vivia vinzavents an cominanza gronda, però digitala. Il esser individual ei credo i piot. Vainza, insomma, fac in svilup.

0: per ti. In bel lundeschi, bun'ura, 12 minuts avant le 7.
1: RTL, cun la buona nova d'Alemna.
0: Ah, ich war per nir vei les un in minchuna restar fit. I quai più lunch possibel, corporal manch, ma ir spiertal manch. Per quai ir in giun miracul ci vain per scruta mordio, ci va pels exercizis, ci dessen lura tenar juven nossa memoria. Kai, ma sco ci para fus el recept fit in simpel. Ingevineres de plets cruzats, kreuzwort rätsel. Ci pom proppa far dal bain al cervi. Quene di ena quai accetta ora in studi, cum vers de 9000 persones tanter 50 in 93 ons an fat quai, es nüt es da. Tot les funcions del cervi an mosa effets positivs pro quest ci fan regular manc ingevineres de plets cruzats. Als perscrutades an impimus a sü, ce la prestazione del cervè da questi fan regular manch dalles ingevineres es istes fit sco ques de persones ci son dejons piuvens di mena pensai oz con l'erla gesetta i vaglia la paina de restar im moment più lönsch pro la pagina del squis degna juven i falura eramo plagiar. Buon lindes di

Allora, di benura qua pro RTR, ed in gine tema inoda osa quattro delle sette in lezione da mate. Ma un quint, ci disni fatti in connex con la festa d'ottobre, all'Oktoberfest, vanci a Minca, es del resto in record, lessa parte con voi. Incredibles, 6,7 milioni liters birra sono venduti durante il tempo. Minca l'Oktoberfest, 6,7 milioni liters. E beh, per fare il conguaglio, per qua ci dice, vada greve da immaginare, ma per me, qua sono circa 45.000 bognadore plainas con birra. È una più antlaua, un timbus bogn. Ci vediamo in bello in di bundi.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses de questa damaun? La PPS è la victura dell'elezione del Parlamento in il Chantun Zug? Ni Bolsonaro, ni Lula, la Brasilia dovre un'elezione decisiva per la presidenza? E Laura fa un po' del tot, chi ha da pli su lei, chi in zig pli avvia. Iela set, mes nome Alexi Baseglia, bien di ansemen. En il Parlament del Chantun Zug è la Partita Popolare da nov la pli ferma forza. La PPS ha guadagnato 2 seats e vegno sin 20 seats. Las partidas il Center e la PLD han mince mai pers in seats. Las 3 ulteriores partidas han podi tagnai lor seats den finus. Ultra da quai han tot il 7 comembras e comembras della regenza del Chantun Zug contangi la re-elezion. Uschi resta la regenza nils mauns delles partides burgaises. Svizzers e Svizzeras han reclamà queston uschess events sco anc mai tra il posta mediazion per dumondes da viadis. Fin metz September ai el post recet passa 1600 reclamazions ai il manada Walter Konstich en in intervista cun les gazettes de Tamedia. Consont guerras, catastrofes naturales e viadis midats per vida laura aion procurà per bleras du mondes. Radund in terz delles reclamazions refusa il post, per quel viadi ne bec vegni codeja tras in biro de viadi svizzer che porgi ne garanzia de protezion dels denes dels clients. Ossen l'exterior, la Brasilia ha da fare un'elezione decisiva per savaici che diventi il prossimo presidente. Dall'in prima ronda ier ha il politico della dreccia Flavio Bolsonaro faccia don 47% delle svus. Il presidente attuale Luiz Inácio Lula da Silva e venissim va 45%. Uscia a nome dos candidati mancanta la maggiorità absoluta. Il buon risultato Flavio Bolsonaro, il figlio dell'anterior presidente Jair Bolsonaro, è una sorpresa. Ricerche avant l'elezione avevano lasciato supponere che Lula sia con circa 3 punti percentuali davanti. L'elezione decisiva in la Brasilia è il 25 d'ottobre. Tra le elezioni in la Bosnia e Herzegovina restano le partite nazionaliste, la forza dominante del paese. Mi dada sen struste specia, sco le indicazioni della Commissione elettorale mossen, che se basen sin le dumbrazioni implica 90% dels locals elettorals. Consulete ma in 14,5% e la partecipazione alle elezioni in la Bosnia e Herzegovina stada usche basse sco anc mai. Il Stati Uniti han retratt tot lur bombardaders da lunges distanzes della Plaza Aviatica Fairfort in la Grande Britannia. La retratta succede sventer in incidente avant radund in Emna. Lur aveva la polizia britannica arrestat 5 omens de tirs della base militare Fairfort. Iven suspecta ch'els eran wieder preparai in attacca terroristica. In connex direct con l'incident na menzionesch il Ministeri de Defensione American den Tant Bec. Oster il sport, Balapé, il Portugal è la prima equipa che si è qualificata per il quartfinals della Nations League, quai grazie al successo da Dusadina Porto contro la Norvegia. Il gol decisivo a Gonzalo Ramos, marca in la 79 minuta. En laute jo della gruppa 4 batte il Danemark la Valisa con 1-0. Ils danais hanno 6 punti ed era buona chance di venire vinavant. Intant naven la Germania vinavant pech cinturas en la Nations League. Sent la terrada da 0-1 a casa vant in Emna, an il sud-est contangier saire en il secondo jo contra la Grecia, sulet man impari 0-0. En laute jo della gruppa 2 an il Solandais batti la Serbia con 2-1.
2: La meteo.
1: Il dì comincia con una mascheide da Sulei e Nivels, pli tardesi per part Sulei. Tutte no regiun dati inzig plievgia. Las temperaturas maximales en il Surseis 33-17 grads, en l'Engiadina 35-18 grads ed en il Grischun del Nord fine 22 grads. Demaun es is vent sulle jif en il Grischun del Nord ed en il Grischun Central. Pli el nisid ai blers nivels che porten in Chines Pluides. Il favoin comenzo bufa demaun ed acquire vegni fine 25 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR. Dalla damaun alla saire.
3: Lindegi bunuras 5 d'Octobre u Cesar fin già un dels più importants evenimenti in Val Müstair in storia.
4: Ma veramente, se sono quel dice non l'hai dire grazie fitch per la raccolta. Questo, come sono il dal più importante, non te c'è la parte, se sono cose un di de feste, un di ci sono scontri, discrimine tutti gli altri, e adesso farò la rai.
3: Quando piacere alla festa della raccolta 2026 ha fatto il chef d'organizzazione giusto sco prossimo, è un ledina scena, bella scena con noi, buon dì. Seis passa alle sette.

0: Dudas passales sette in ora d'utonda bellezza in corteggi con bestias tubas, ciasciadres e plumpas a attrat verso 5.000 persunas. In Val Müstair, il presidente del comitè d'organizzazione della festa de raccolta in Val Müstair, David Spindler, è contento.
1: Questa era stata una delle più belle edizioni della festa de raccolta. Tutte le cellule erano super, ma giusto non è quel sentimento, perché ci sono talmente belle le auto, tutti sono contenti. Non erano sicuro 5.000 visitati, si è una bellezza, è agreabile le auto, a piacere avete visto, sono contenti, e loro sono anche contenti.
0: Musica di tutto genere durante il corteggi, ma era interattore con Rimorch. E si potesse dire in disco mobile, per essere una punta che piace, ma l'indigenza fa una festa.
2: Scogliare significa che per me è un da casa, un luce tutti vengono da ciao insieme, un luce si può rire e è vezzer da scegliare tutti, è questo che si esita a scuola e è da un LGB.
3: Col corteggi, le bestie, è da un LGB, è il flotto, è per Kindles.
4: È schon un speciale, è un luce tutti sono, vezzer schiaccia, ti non è il LGB.
5: Ma per me è difficile la festa della raccolta di vetro, di ciò indigenza, colleghi, che non lasciano lungo i visi, e disegnare a casa e stare insieme al Pacifico e giocare un bel dì insieme.
0: E naturalmente la politica della partita della Presidente Comunale Gabriele Binker-Becchetti ci dice che qua sia uno dei più importanti avvenimenti per la Val Müstair.
6: Allora, dal turismo non è difficile importante, perché sono le auto che stanno qui, ci fa un tradizio vacanza, so forse magari in emno, queste effettive scelte. E questo è speciale importante, perché questo è una rezza cultura, c'è un nuovo progetto, c'è effettivo, c'è... riunisce as valaders, as ingiardinais, Val Müstair con as Dolomitas e qua vuol dire su una certa lingua e qua è la lingua rumancia.
0: Tunzi Suns, era appunto della nostra comodatura delle Dolomites, ci sa dudì er qua pro RTR tantarant fitch simpatic e naturalmente er blerismas fotografias 126 precis della festa della raccolta er in Val Müstair, con un clic su rtr.ch.

0: Jünderi bunura il 5 ottobre di stat les 7:30 Alexi Baselgia sa otto bunura cici da Benov.
1: En il Parlament del Chantun Zug è la Partida Popolare da Nov la pli ferma forza sente l'elezione de dir. E la regenza del Chantun Zug resta nel mans de las Partides Burgaises. Tot il set comembers e comembras de la regenza en vegnits re elegits. La Brasilia dovri in elezione decisiva per savacci che diventi il proxim president. Tell'en prima ronde ier ha il politico della dreccia Flavio Bolsonaro facra dont 47% de las vus. Il presidente actual, Luiz Inácio Lula da Silva, e venissim va 45%. Usci a nome dus candidats mancantà la maggiorità absoluta. Il Portugal è l'en prima equipe che so qualificata per il quart finals della Nations League. Quai grazie al successo de Dusadin a Porto contro la Norvegia. Il gol decisif a Gonzalo Ramos marcà in la 79ª minuta.
2: La meteo
3: presentata la Pro Senectute. Cosellazione sostegn in casta solitaria dat en la Via Decna. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: L'indice di Oz a pronto per il giorno in mix di sole e nuvole con temperature maximali in sussista di 7 gradi in Engedina dai Oz fin di 8 gradi e per il giorno del nord dai monea di momenti di t-shirt con fin 22 gradi.
2: Dalla Damau alla Saira.
0: E anche che no, qua pro RTR vanno pensare fin già più lunch, in giovineres juden a tenere fit nos cervi. Vanno tematizzare ancora davanti le 7 ots, ma ossa anche ir confirmare appunto als experts para fin de jons piuven. O juvna is nostra memoria con far regularmente quiz e perce quinta tot quiz qua con vera sull'ura noi ein con gran spas in direzione quiz della bonura qua pro RTR e cercian oz in una nuova candidata o in nuov candidat. Fain qua in bun 4 minuti. Buondì!

Hai pita tu sono che tutti tutte sdraiades. Vancidus dallas ot is 0800 20 25 30. Qua il numero di telefono per fare niente al cinof al jotter o der cene ad al chi crisis qua pro RTR cives veglia ot no cerciani una nuova candidata in nuov candidat 0800 20 25 30.

0: Kicker i sis.
1: Presentada Folk, vossa botia del Vich en la Regiun.
2: Chatava in una nuova candidata o in nuovo candidato, chatava in un nuovo candidato. Bun di Otto Heini a Siat.
3: Bien-gi, donna Ladina.
2: Co es la vita su Siat? Dove sta fin defna da bellezza?
3: Toto vuoseiv cuiet, sa fanti ce chi vuol.
2: Quanti abitanti ha Siat in una sua nuova stadt?
3: Oh, circa 180, 160, 11.
2: Allora, se conosci una cella?
3: Yeah.
2: Georgina Janchi, se è qualche buon'ora e la fa la controlla.
4: Bengi Otto.
3: Bengi, donna Georgina.
4: Ah, da quella balaura vista magnifica visi mia patria, ne ve? Qua fanza di ne puspa, ne ve?
3: Yeah, tip top.
2: Dai, far ciao in cella.
4: Quasi.
2: Grandius. Hai, ser Otto, seis correctes.
3: In Provenza.
2: Fusse da fare rotz e crecciano lanciare. In questi minuti verrai dura fare da volare il bilancio, ha?
3: Yeah. Tip top, grazie.
2: Georgina?
4: Bien cliccio, Otto.
2: Un, grazie. Dus, tres. Consigliere nazionale, Marcel Dettling, ha annunciato la candidatura per il posto consigliere federale. Al prim comune in Valmistair dove il Pass del Forno è svalciava.
3: Yeah.
2: Al Pass del Fluela è il più alto al Pass del Forno.
3: Yeah.
4: Correct.
2: Ginevra Servet è in posizione 1 nella tabella della National League.
3: Yeah.
4: Correct.
2: Causa Sutina è il livello del Lai Bodan che da sotto 2,50 m.
3: Yeah.
4: Correct.
2: 60% dell'acqua del Lai Bodan porta al Rhein antil Lai.
3: Yeah.
4: Correct.
2: La Nations League giova la Svizzera domani contro la Macedonia del Nord.
3: Yeah.
4: Correct.
2: Se posto in Italia una Macedonia ci fa una zuppa di verdura.
3: Yeah.
2: La festa d'ottobre a Minca esida a fin con un record di visitaders.
3: Yeah.
4: Correct.
2: La differenza dal croque madame al croque monsieur è l'œuf in pagne sulla variante femminina.
3: Yeah.
4: Correct.
2: Dai Dai de Shakira e Bonaboy è in posizione 1 delle single svizzere.
3: Yeah.
4: Correct.
2: Posso fare questo? Beva. No, non. Dire gli altri, no. Non vai a fare niente.
4: Abri, io sto a fare in perché che vai a capire Otto te l'ha prima. Se as dici geni, no, questo è un X. Così il nazionale Marcel Dettling ha annunciato la sua candidatura per il posto.
3: No, io no.
4: No, ok, lo è tutto bene, lo è corretto. Lo vengono in modo sfalito, se faccio indice pretensions no corrette, oi.
2: Era bilancio.
4: Non si vede che Otto va a bere più lungo set a contorno.
3: Io
4: ho un knap, da scia che non è mai stato all'Italia, ben forse c'è un più bello. No, insomma, lo sanno che c'è in Macedonia. Ah? in una salata de fritz fosse qua.
3: Yeah, salata maglio boc.
4: Ebbe de fritz, qua fosse de fritz.
2: Con i pazzucci.
3: Oh, ebbo.
4: Ebbo.
3: Na.
4: A c'è ne un fallita? La prima vischneun che con svegna in Val Müstair, sento il pasto del forn e Val Ciava, la dina pretendeu na cirf.
2: Precis. Forse ci fissmi tanto da fare in paviadi.
4: Io credo che fossi stato, credo, a Balezio da Dinaga Otto a visitare quella festa della raccolta in Val.
3: Io sono stato vidi di sicuro un tour.
4: Si capisce? Vai a farci.
3: Si capisce un tour.
4: Non si credo con nuot la Dina.
2: C'è messa da fare per far qua da Serotto, da fare in paviadi? Mirko in cabrio.
3: No, più viene a pei.
2: Ai.
4: Col rapit.
2: Ma basta.
3: Quegli
4: sì.
2: E di giovane allora far commissioni con questi bonzi, da allora se siete in folk?
3: Siete in istituzione, per questo che sanno può prendere play, con la carta.
4: Con l'auto.
2: E loro vanno...
3: Ma quegli con quei pupi.
2: Ma loro se le stesse di dire a fare in paviadi?
3: Quei... Un po' di per tutto intorno.
2: Hai.
3: Leva lo fracca va.
2: Ah...
3: Okay. Nella sua ora.
2: Serotto.
3: Problemi.
2: Per lui vai a in mince casa in ronde dus. La fa questo

0: Sì, Suveran. Domanda, queste ore ci falderci al telefono.
1: Grazie al fecchio.
0: Era del in bel dì.
2: Gigi.
0: Arrivai.
1: Io vi giuro a voi su cuore, grazie.
3: Il Kikerissis. Presentata Folk. Vossa bottiglia dal Vich in la regione.

In Berlin ist die Bonura 5 avant les 8. I? Con chi mai vuo fin già di scorri 8? Amo con in gin? Tutto che. E disamo bot. Inizia tant d'ora al motor a monzic de più o più lunch per nir ciot. Pustit l'undes di Bonura ir quel dels plets. Fat es però c'è non di scorri ad una pipag. Un concella, quai dis almain in studi american, ti ha observa quai tanter al 2005 al 2019. Tenor quel va al nome da plez, di scoruz, mincia di in avò, e quai vaglia postut pro juvens sot 25 ons. Quai ti na fa, osa in se propcia star, stut, savaina, ir prono la generazion forzi pa più veglia, la conversazione inscrit via handy rimplazza qua e là ir nos mincia di a quella di scoruz. Ma contar in cuclure più precis sulle cifre del studi Alps Unair fa schon mo impression quant ferm c'è qua is. Per di discorina 338 plets più pac. Guarda sul temp, sun qua in per minuts c'è non a discorin più oder più pac al di clair natuna de bler, ma si sfa allora la somma per on sun qua fin già 120.000 plets iver 15 ures de conversazion a bocca c'è no dain su mincion. I be per avar di ter quai, in adà del rest in quist riguard in giunas differenzas tanter donnes i omens, i vendi scurri più pac i quai pro om i pro donna. Pensai forza vi da quai, cursi opigliavet la prossima ada al handy per mans.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses da questa damaun? Co instruir las linguas nacionales en scola? Las partidas han ideas diversas? Ni Bolsonaro, ni Lula, la Brasilia trovi un'elezione decisiva per la presidenza? E Laura fa un po' del tot, chi ha da pli su lei, chi in zic plievgia. E alla soc, mes nome Alexi Baseglia, bien di insieme. Il Cusei federal vuol obbligare gli cantuns di instruire in le scuole primarie una seconda lingua nazionale. E la proponi due varianti, le partite svesen quelle differenti. La PPS e la PLD refusen oma due proposte. Il cantuns haien de decidere in causa. La PS ed il Centro volen che mo una lingua nazionale è obbligatorica in le scuole primarie. Il Zverts preferiscen la variante pli strenche, con una seconda lingua nazionale il pli tard venda la terza classe ed engleiste venda la cinchiavla classe. Oz va a fin la fase de consultazione per le due proposte del Cusei federal. Svizzers e Svizzers han reclamat quest'on uscesse vensch quank mai tra il post mediazione per domandes de viadis. Fin met September ha il post recet passa 1600 reclamazions, al manade Walter Kunstig in un'intervista con les gazettes de ta media. Cun zont guerres, catastrofes naturales e viadis midats per vida Laura, haien procurat per bleres domandes. Radon din terz dallas reclamazions refuse il post, per quai che il viadi ne bec vegni codejà tras in biro de viadi svizzer che porgi una garanzia de protezion dels danes dels clients. Ossen l'exterior, la Brasilia da fare in elezion decisiva per savaci che diventi il proxim president. Dall'en prima ronda ier ha il politico della dreccia Flavio Bolsonaro facra don 47% alles vus. Il presidente actual, Luiz Inácio Lula da Silva, è venissim va 45%. Usci a nome dus candidats mancantà la maggiorità absoluta. Il buon risultato a Flavio Bolsonaro, il figlio dell'anterior presidente Jair Bolsonaro, è una sorpresa. I ricerche avant l'elezione avevano lasciato supponere che Lula sia con circa 3% davanti. L'elezione decisiva in la Brasilia è il 25 d'ottobre. L'Unione Europea stoppia s'engagià pli ferm contro la costruzione de novs abitadis israelians in la Cisjordania occupada, quai pretenden pli che 500 anteriurs top politikers, ambassadurs e funzionaris europeics. In una breve avverta reproschen els a l'UE de bec combattere a vonda contravenzions del drecch internazional. Concret vai per im Projekt Abitadis di Spitaivel in la region de Jerusalem. Sutterscritt la breve avverta an Trantrauta, l'anterior Primminister Franzos Alain Juppé e l'anterior incumbensadel z' affars externs de l'UE Josep Borrell. Per preparare la prossima conferenza del clima dell'ONU si incontrano sin il Fici, ministri e negoziatori. Avant les medias alla ministra del clima del Fici, Linda Tabuia, appella als paesi sviluppati da sostenere una transizione giusta verso le energie rigenerabili per uscire gli dai als paesi che sono il più esposti alle conseguenze della midada del clima. Blair Stadis Insular sind jauzen die per tuchiaz ferma mein del livell della marche cresce. La prossima conferenza del clima dell'ONU è il novembre in la Turchia. Oster il sport palapè. Il Portugal è l'imprima equipa che si è qualificata per il quartfinals della Nations League. Quai grazie al successo da Dusadin a Porto contro la Norvegia. Il gol decisivo a Gonzalo Ramos marca in la 79 minuta. In l'autogio della gruppa 4 batte il Danemark la Valisa con 1-0. Il Danais ha nosse 6 punti ed era buona chance di venire vinevant. Intanto viene la Germania vinevant becch sinturas in la Nations League. Senta la terrada da nulla adina chiasa van di nemna, han ils tudescs contangir sairen il secondio contra la Grezia, sulet main impari nulla a nulla. En laute jeu della gruppa dus, han ils olandais batti la Serbia con dus adin.
2: La meteo.
1: Il di comenza con una mascheida da sulei e nivels, plitartesi per part suleiv. Tutte no region dati inzig blivgia. Las temperaturas maximales en il Sorseis 33-17 grads, en l'Engiadina 35-18 grads ed en il Grischun del Nord fine 22 grads. Demaun es is sevenzule jif en il Grischun del Nord ed en il Grischun Central, pli en il Sid aiblers Nivels che porten in Cines Fluides. Il favoin comenza buffa ed acquire vegni fine 25 grads.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Un RTR, il dine scena al microfono, a buon'ora, na flagair, si va cominciare a vedere l'Efne in nostra compagnia. Buon dì.
5: E buon caffè.

0: Mia canzun preferida.
1: Sai de spassare le sotte,

0: Herr, quai il sempervert dal dì.
1: Il nostro happy birthday, oggi il 5 d'ottobre va a Bob Geldof per 75 anniversari. Il nome ci è spostato il concetto per via del grande ingaggio umanitario e ci ha iniziato il Band Aid. I beni in memoria per via del concerto Live Aid ci ha ramassato del 1985 donazioni per aiutare contro la famina in Etiopia e ella punta Bob Geldof stato un dels inizianti o al inizianti. Ma eba il fa il musica. Musica, dat lein gist la più concheinte qua il culs Boomtown Rats, I Don't Like Mondays.

0: RTR, l'indi di bonura del 5 ottobre, giusto punto le 8:30, Alexi Baselgi spronco le novità.
1: La stagion de Stad continua con buone cifre per le spendicolare svizzere. Dal maggio fino alla fine del settembre è il domba de jas aumentato per 10%, compresa con l'an passato. Le spendicolare in il Grigion hanno per fin d'umbra 13% di jas. Il Consiglio federale vuole obbligare gli studenti di istruire le scuole primarie in una seconda lingua nazionale. E la propone due varianti. La PPS e la PLD refusen ome due proposte. La PS del Centro vuole che mo in lingua nazionale obbligatoria in la scuola primaria. Il Sverz preferisce la variante la più strenta. La Brasilia dovrà in elezione decisiva per Savacchi che diventi il prossimo presidente. Dalla prima ronda ier ha il politico della Drecchia Flavio Bolsonaro fatto don 47% delle svus. Il presidente attuale, Luiz Inácio Lula da Silva, è venuto in va 45%. Usci a nome dei candidati mancanta la maggiorità assoluta.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senectute. Conseglazione su Stein in casta solitaria dat en la Veglia Decina. Informazions sotto verbundenbleiben.ch.
0: L'unica di oggi è pronta per il grigione in mix di sole e nuvole, con le temperature maximali in su 6 da 17 gradi, in Engiadina tanto da 18 fino a 22 gradi maximali, e per il grigione del nord da Muneada, momenti di t-shirt e qui fino a 22 gradi. In bel lunedì di buon'ora.

Nova musica da Bastian Baker, Stories Untold. Da quelle storie vesse il cantaduri multi talenti da quintare in sé bleres. Il ci veglieva esco talento hockey. Io aveva per gli juniors de Fribourg Gottero. Ossa il pront per mo ina sfida, a mo al giotto spetta ben bot da verer a Bastian Baker sul palco. E qua esco actor principal del musical Keep Cool del regisseur Marco Rima. E real quel talent, Matteo Di Funz, bell'indesdì con musica romancia, mia olma, indes 7 minuti e 9.

0: Ora sis 50 ans vegl Noemi Neugnuda. Daba in 10 minuts, si vali stessmo 10 minuts, fin les prossimas novitats, quelles delles 9. Hai vende di passà al dit ci basta, davo un de jons is a fin per gi parmele. Il banduna per la fin de quist'on la chiesa federale is is uffici de cuslier federali. D'intant, c'el carusel de possibles candidates e possibles candidats is girà sur fin defna, ma forza letti do di. An otters guarda in papi precis sulla persona parmela. Ma ne be sun sia la vus, co politiker e sulla persona in papi privata. E la daia in perrobes ci fan star stut. El ciura nempe in hobby tot special. O per dir otter, el ramassa fotografie. Si de quelles in papi insolite, se spui grascion dir, ma ten ormai fitch simpatic. Evna per evna nempe fotografesce el con ses telefonin als püschels fluors in la stanza del Cusei federal. In lüci resta normalmente sera al public, ma in alen in papi de strusch comenza con quel hobby o con quai de fotografar al, per qua c'è il ceteva al spiscial semplicemente usce bes ed in patrisce qua dir loro semplicemente de vent al comenzà a fotografar. Ma per onorar la lavur delle floristes e dels florist ci fan quai efna per efna quest bes spiscials. Isco c'è il dis la sala mo ci descapitar col se portrait o con le fotografie che l'ha fatto quando n'ha la motre di ma forse dette allora là in cudes de fotografie. Hai, id in perpuscial spola mo fotografar fin c'è il dis l'ora definitiv manc arrivair per la fin del on e appunta al carusel de possibles successions gira fin già era il consigliere federal partent a tutta posizione in ciossa in un'intervista con CH Media al pleda questa fin defna per in mud data da generazione pro la cerna de sia successione e da dare una chance era la generazione più giovane per sortur quella post. In mince cas sarà quai un dels temas ci occuperà amo al prossimo temp e qua pro no restaivet in mince cas sul curaint. Bell'undesdì.
1: I feel by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: RTR. Simplamein per tots.
1: In 4 minuti es el snuff.

0: Las novitats ter RTR.
1: Jelles nov, io sono Alexi Baseglia e quai dati da nov? Las pendicularas tante nel grischunsco in Svizzera e nem plenides bain? E co instrui las linguas nazionales in scola, las partides han ideas diverses. La Stegiun de Stat continuesce con buone cifre per le spendicolare svizzere. Dal maggio fino al fine del settembre è il domba de jas augmenta per 10% con preacun l'on passà, quai comunicesce l'organizzazione spendicolare svizzere. La regione con il pli ferm plus, de 22% nella parzura bernaise, su andata al grigiun con 13% de pli jasz. Il risultato della Stat confermien che la faccenda de Stat alla spendicolare svizzera diventi adina pli importante ai nome la comunicazione. In la suprastanza comunale de Valzot, sese diventa il 1 de gennaio 2027, de nov Nina Meier de Ramosch. La radunanza comunale diventa di passarla a Elegi. E la remplazza Ursina Caviezel ca demissionà. Vitiers alla radunanza approva la vendita de duas parcelles de construzione en la frazione de Chiaflur. In plie la popolazione venida orientata de vart la nova numerazione dels edificis e dels noms de las vies. Il Consei federal vuol obbligare ils cantuns d'instruire en la scuola primaria in seconda lingua nazionale. E la proponi duas variantes, las partides vesen quelles different. La PPS e la PLD refusen oma duas propostes. Ils cantuns haen de decidere in chausa. La PS ed il Center volen che mo una lingua nazionale è obbligatorica in la scuola primaria. Ils Verts preferiscen la variante pli strentia, con una seconda lingua nazionale il pli tard avendo la terza classe e l'inglese avendo la cinquiavla classe. Ot va fin la fase de consultazione per le due proposte del Consei federal. L'Unione Europea che stoppia s'engagia pli ferm contro la costruzione de novs abitadis israelians en la Cisjordania occupada. Quai pretenden pli che 500 anteriurs top politikers, ambassadurs e funzionaris europeics. En in brev averta reproschen els a l'UE de bec combattere a vonda contravenzions al drec international. Concret vai per un projekt abitadis di Spitaivel en la region de Jerusalem. Sutterscritt la brev averta an Trantrauta l'anterior primminister franzos Alain Juppé e l'anterior incombenzat als affars externs de l'UE, Josep Borrell.
2: La meteo.
1: Il dì comincia con una mascheide de Sulei e Nivels, pli tard esit per part Suleiv. Tutte no region dati inzig plievia. Las temperaturas maximales sen en il Sursees 33,7 grads, en l'Engiadina 35,8 grads ed en il Grischun dal Nord fine 22 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Damaun alla Saira.
3: La Dina Scena al microfono a Zabunur. Ci fingia per la prima ea da Stangel. Ci pur riva ordelet. Sper, c'er vos lindes di a comenzar bain. I patin cu nuova musica de Teddy Swims.

0: Quart de volas novel. Prüm lündeschdi del mais cun RTR als 5 d'Oktober. Indici podes nir fenomenale per Milena Giger a Lion Strada, ma Marina de Nuser de Charanz e Florentina Tocamburca Matthias de Lax. Cordiala gratulazione de las trais. Ci fan oz festa d'anniversari. Spranza cun in bunt octuar tableres visites e a mode pus regalins. Un regalin. Quel de musica, quel d'aia qua al radio giusto da voi iantar.
1: La copina.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con agua minerale. bognoengiadina.ch
0: Ci les oz far al regal la tazza in giopo da netrametter quella là in vos nom i far in plagiaire din cincia oz al 5 d'Oktober al 11 telefona bret ossa 0-20-25-30 la tazza da derti is qua pronta per far viadi 0-20-25-30 There she was just a

0: Engiadina.
1: Presentado il Bogn Engiadina a scuol. Il Bogn con aua minerala. bognengiadina.ch.
2: 71, 72, 71, 72. Hai, arrabbius!
3: Yeah.
2: Vala! La cupina, yeah. La tazza, oz. Dona email da tua, da compadial, stata oz la più svelta, per far la sorpresa. Yeah. A ci vanno gli auguri, don Imelda?
3: Già, yeah, bene. Bien, bien, semen. Io le gratulo a mia cara Beatia, alla Manola Bachmann, alla Vignoz Ocions, a Jose Scola e laude se dirbo se auguris, aber io vedo lella questa sera da feintig in fiasta con ella.
2: Bel, ed in piccin tipi donna Imelda, is es polura tadlar, quai non metain els auguris sun rtr.ch a cas, ce la vesient, ce la biadi dodislura quai ce la torna da scola. To pronto su rtr.ch a cas. E naturalmente ci fa la tazza.
3: Mi rendo che gertè già, ne?
2: Precis.
3: Che la tazza tla.
2: E grazion, ha? In sogno con otto fin già vai da fit, ne? Ci va per cercare sull'intranet, ne? Già,
3: già, questa è un che funziona, questa è un'altra.
2: In quel caso è un domenico in pa' festa.
3: Già in questa sera s'allegro da essere Tirels in buona cena de tic godema e beadia.
2: Flott. Allora già vi sai
3: nebler. Mi son stai in cema na facin e son stai in spaziali di natura in cema a della in cara de.
2: Fa plaisir. Bel. Ma allora giù già in bel di de festa oz de odair.
3: Un grazie fech.
2: E alla prossima, Don Imelda. Tutto il buon.
3: In bibi.
2: E Radella, arrivai.
3: Grazie a te. Bye.

0: Harry Styles, qua però RTR in 7 minuti les 9:30, Georgina Janchi rivada a in da porta per surtor, per ir in direzione mezzodì, ozna dovre al caffè, Georgina, per restare sdoglia, ozna stinzione vonde e senza caffè, crena dovre per...
1: Hai dato in da quanti momenti di tensione, mentre che la sort ha deciso il victor della patente di caccia, più che venga venza oz, e onde sligia in a, nostra devosa concorrenza di caccia, quella della più bella fotografia, c'è una ingestata di devosa gis, e la votazione finale online... Also, mia favorita fece assolutamente gli misteri la suletta senza in Prada, ma ben quella con Baba Feia che van enten Fabrin di Naval via den direzione Teja, Valencia.
0: E non è la stessa.
1: Ah, se mi dema?
0: E c'è il grande con calcio, il coccio in resa, forse il gelto mi fa il clic, è vero, però c'è bene.
1: L'esenge è un sì. Sai buci tonge per quella, ne c'è il voting, ne me quello di niente, c'è che vi mobilizzau, ne me qua è gente.
0: Ma appunto e leggeva crai c'è la nacca ne saveva da qua là c'è le loro news a mai. Bel, hai, mi c'è
1: che c'è che vengono da mobilizzare, basta sten e merveglia santone les dieje din quarto vinin ze lo savi, c'è nina cascia sta nominala pi bella fotografia de caccia ve mentia sis.
0: E l'ora in un'is bicciaccia che ti usano molto stessa?
1: Io avevo il cotter c'è un cui avevo c'è il caos che non è ancora in un'is giuc da linea. Qua è una pulita missione de proprio tocca la noda da stessi vieti vieti dici a Bernanà sono in ronda 3 esistono linea e c'è che non lancia in oz in una res nuova avventura.
0: Quindi era, osso si può dire, non?
1: Ah, già, al... sono dice. Il et.
0: Et. Cioè, ci dicevamo, in totale, cioè, mi c'è tanto, eravamo, e qua si dicevamo, affenschwanz. Sonde, vivere, appunto, e ci dicevamo, come è allora caso di dirsi?
1: Io credo il vocabolario, si credo in cua scemgia.
0: Non, appunto, ci dicevamo. Non dire allora neanche.
1: Also, qual era? Per me, in... Also.
0: Ah, io, tot, ma per i veri, non è così semplice. Mi dice che sono
1: per catà, a di in Val Müstair, fa live quel quiz, a lui, leo in. Leo in its forbers.
0: Ai, là.
1: Alla sforbers.
0: Faccio so plagiare, tocca a Ziauris, Ziauris Citaitlen. Grazie, Ghida, per qua. Bene, allora, in quel caso, diviso tai, bler plagiare, a nostre auditure, a nostre auditure, naturalmente, bler plagiare in avant, cool programma de DRTR, e di arrivare, non gli plagiare, cioè comincia quest lundis di. In nostra compagnia, mis nom Ladina Scina. Sta bene, efficiente alla prossima.

Grat daulas, nova masa, spera che usagias ncieten dec. Stupen quei lindis dis, quei di delem, qui drova in tic, in nidus ni treis staus. Basta nus main, marein, cecca quei di a tot de porger, sa tot porger, bucen cun vus, direcțion mezzi, Gheorghine Ianchi, shalu. Mainza alla Romoncia, da Lombris. Lai sta.

0: ella schau esser part de ses, patrats.
1: In settels prüms duas Kommunikation e internationale der Social Media, E-Mails, però quist ci separa, do un po' rumpa testa, l'unico ci separa forse mia comunicazione internazionale, cioè è un po' stup mails e Facebook, ma poi ci separa, che tu non fai stupid, ma provenza una volta è quel at, trentro il nome e l'adressa usce ditta.
2: Bingo!
0: E attacca di Anneli, è stupana tocca noda 30 francs per ie fa compritas sas con quei et con quella cua scemgia a scia che non slancein. Oz shampoo spena nova avventura a perca vus agia si momenet pada de fa qual patrac activa vosa fantasia tut tenor se vus veis trenin costumen di dinesco sa tut tenor ci da calcioni de gals treis che vazins de quel canus ancorin.
3: La chance pon ins farsets. La chance è per ufans e crescits, la chance dati in differente sorts.
0: E c'è se ves quei esser, veso se un buonas 3 minuti spada a lu giugainze runda in de nossa nova runda dil Che causas.

0: E con quel con il nome schina poesia Tommaso Paradiso e si gratchtau in quart de las dies nus jugain.
1: Che chauses presentada Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: November, nova causa, novs cavazins, nief?

0: Klitsch. Tgei manegiais che se zuppa de vos quals che vaccins cao?
1: La chance pon ins far sets. La chance è per ufans e crescits. La chance dati in differentes sorts.
0: Ma veis schon in idea chi dat lanciata 0800 20 21 30? Renza, ad escalina, c'è causa sbiendì?
2: Sbiendì! Ciao a Giacomo Spegre Danis!
0: Sbiendì Giacomo Danis! Allù!
2: Io dico lì in Schwarzwälder!
0: Ai, la torta da Dual Nir! Come si chiama la vostra gaina?
2: Ihr de mir sieden, ihr de Maun.
0: Schon in de Maun, mia Torte? Oi.
2: Oh, wo mir sieden?
0: Wo mir sieden, schon la Torte?
2: Quir Monsi Breil, el Dulcin, weil wir magari in Café, ma io lei in Bucada.
0: Ah, Leoni, fantastic aspetto sa Torte, schinzastrusch. Ah, schinzastrusch di na.
2: Quando tutto
0: so, eh? Sets, schon facci una gaina in petta da dual nere, Giacan?
2: No, io hai la donna del figlio che fa minchia ton.
0: Ma lui da condessens fa sets, ne ve?
2: Io me sbaglio buon faccio.
0: Ah, è mas schon.
2: Migliau schon.
0: C'è adesso spedissi Denis, quel che è?
2: Quel schon bien,
0: eh? Esi bu, la torta. IBG, ne ve? Tocchi in altro ga. Ciao Giacan, ciao.
2: Grazie, ciao.
0: La proposta numero in, Giacan Stegara, rotto il glaccio, proposta numero 2, 20C. BNG?
3: Buongiorno, donna Giorgina.
0: BNG, donna Tina.
3: È la pensa al costume in gettinais. Non riai, non sarà in percevo.
0: Tina, sta in valle alla festa della raccolta?
3: No, quest'anno di sposare la macchina non hai più di dire la più di dire normalmente. Questa è la bella festa. Tu sei anche a mia evel che via, proprio, c'è già la giotta.
0: Se vi fosse, io deve essere già giù nel costume. Ni si?
3: In gettinais. C'è mia mamma ha fatto.
0: Oh. Dat busi si plie si bares che giuns de prendere non avon a tren.
3: Delle blers.
0: No, ma ne las che giuns che ins po tre rein quis costume, non sono su blers durant l'anno.
3: No. Mi podes tre rein veramente, le sprim so asti.
0: Insomma, la domenica fai una spassiggiata col costume in gettinais.
3: Il fil da saida e tutto qua ci tocca pro naiamo tutto qua per fortuna per come da e qua fece l'urehai qua ci disrot
0: donna te ne esce bugiani la fanfara avrebbe il costume giardinesco non sancurino
3: no
0: apre grazie per il telefono e poi per l'anda donna Tina
3: grazie Dina, donna Giorgia
0: bello di arrivair te non spicentic forse che si ci ugeggia è un e oggi bugiano in negals che vaccins la causa senza facets la causa è per affons e per cresci la causa dati in diverse sorts 0800 20 21 30 spiccia in ogni moment a shock e se lui de me un medem azuras medem emetur che nus amproain luon inaga ni chunga lu vai lu per vegn francs
4: Che chauses presentata Nikis Cuira la facente per mobilias e decorazions nikis-vonwelt.ch

Allora, si ton scossigir da vos aga che nos astiencia risunat uns cun da quella tempra cheu. Ah, tempra da caccia. Sentre che la sorta ha decidiu il victor della patente da caccia, pion cavegn venza ozza unda sliglia inna nossa devosa concurrenza da caccia, quella della pi bella fotografia. Ciun en stadas ils devos gis la votazion finala, c'è nina ca alla finale generau ils pibe clicks a vus, sci e vigneu stretch, dentro tutas ciun e tutta normo dentro duas, su enter las dies vigninza a savi. Las dies dati en exact 3 minutas.

0: Las novitats der RTR.
1: Ielas dies, io son Alexi Baseglia e quei dati de nov. Las pendicularas tante nel Grischunsco in Svizzera en stades emplenides bain e co-instrui las linguas nazionales en scola las partides an ideas diverses. La Stagion de Stat continua schon con buones Zifres per las pendicularas Svizzeras. Dal maig fin la fin del September è il domba de jas s'augmenta per 10% compria con l'on passà, quei comunicesce l'organizzazione pendicularas Svizzeras. La region con il pli ferm plus de 22% della parzura bernaisa su andà dal Grischun con 13% de pli jasz. Ils Resultats della Stadt confermien che la faccenda de Stadt alla Spendicolare Svizzera diventi adina pli importante ai nome della comunicazione. En la suprastanza comunale de Valzot sese diventa il 1 de gener 2027 de nov Nina Meier de Ramosch. La radunanza comunale de venerdì passà la ALG e la remplazza Ursina Caviezel ca demissionà. Vitiers alla radunanza approva la vendita de duas parcelles de construzion en la fraktion de Chaflur. Il Conseil federal vol obligar els cantuns d'instruir en la scola primaria in seconda lingua nazionale. El ha proponi duas variantes, les partides vesen quelles different. Le PPS e la PLD refusen oma duas propostes, els cantuns haien de decidere en chausa. Le PS ed il Centre volen che mo in lingua nazionale è obbligatorica en la scuola primaria. Il Sverz preferiscen la variante pli strenche, con in seconda lingua nazionale il pli tard a partire dalla terza classe e l'anglaise a partire dalla cinquiavla classe. Oz va a fin la fase de consultazione per le due proposte del Conseil federal. En la Spagna ha il primo ministro Pedro Sánchez annunciato nuove elezioni la fin de novembre. Sia regenza ha già contengi Blair e sa identan grande fare in massa, ha il dice in impleta la televisione emessa in l'entier paese. Per cui dovrà identan in anche Blair pli vasta maggioritate nel Parlamento. Les dvose semnes an spagnoles e spagnols pretendisch liazions per il problem de cetà abitazions paiables. Avant tres dies a Sánchez l'ura fac naufragi en il Parlament cum propostes per mitigar il gran problem.
2: La meteo.
1: Il dì comença con una mascheida de solei e nivels, pli tard esi per part soleiv. Totte no region dati inzig plievia. Las temperaturas maximales en il Sorsès 33-17 grads, en l'Engiadina 35-18 grads ed en il Grischun del Nord fine 22 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Mes di, mes radio.
4: Am prim lindisch gis del mens Oktober cul cantun am vide otzo vomes gi prin am prim fazit co la cacciante grigiuna ei propi stada veninzelu se capescia ad udi che o via RTR alla caccia tier RTR ei eonina ga tema un avon la mesa insomma la prossima mesura esi uras de palesa il podest della concurrenza de fotografies a chianina castia sanumna la pi bella del vegn 26. Mervellas, lustei cunus, abugien cunvus, trasquei, avomes gi, Georgina Janki.

0: Because I gotta have faith. Un moment de tensiun a ie uondau numero 1 entuorn ella.
1: Per vus al puls de la chiaccia.
0: Adin de quals moments che via radio è stato c'è venerdì, scuola sorta decideu d'entre tutti gli annunziati che astia i gratuit a caccia l'autoron. Il victor della patente Marco Falet della Val Müstair, quella sorpresa gertigiada proprio 100%.
2: Ma qua non è vero! Ma il mondo, ma si c'è fortuna! No, ma qui è diabolico, c'è un paf. Io non vengo a luce, c'è un paf, ma qui è alla matuca.
0: Ah, dan pauc moments li gens lui nostra devosa concurrenza de caccia quella per la più bella fotografia or de las chiens che venidas inoltradas a in giuria e li diocciun quella sen standas ils devos gis in votazion via rtr.ch ves vil vujè per vossa favorita cianina ca survigneu las beras vus se centos propis si sumil podest en bunas 6 minutas veninza or las marvellas.

0: Grazie da un quarto per gaulas dies con us spedimbia do el mun quella fanfara cheo. E per fa a sapere che non svende denunziati, c'è orti il mondo della caccia, c'è fotografie delle sbarras che non svende servigno per nostra galleria, per nostra concorrenza ascia, la finale senumnale. Pipi, bella della caccia, alta veng, vengia sis. Ciun ha in giuria selezionau, spedeu in quella votazione finale che ida fin da mezzanotte. Silvana Caviezel, in delle juroras, ha maneggiato davart criteri e sfides della propria fine selezione.
1: Ma le sfide sono già da vera c'è la bestia che mi sta bene, c'è la contrada che è qui, c'è il cacciatore che ha rispetto verso la bestia e hai il factor dell'etica, ma non è semplice accettare una fotografia che accomplisce tutti quei criteri.
0: Ed Antonio Corzin Mond, nostra redazione online arriva per comunicare la sligiazione, ma Avon Corzin, da quei quintet e quei final, ti è favorita?
2: Allora, io in me ho quella fotografia plagio con Camus in una grande parte della contrada e in Bab con la feia che va a caccia. Quella cosa di me della fotografia non plagio al meglio.
0: Lo essono già implirse in casa RTR che viene quella che è la nostra favorita. Da quals è la giuria e si è stato il fotograf con drau spesce che ha quella che la vente da bè. Emozioni, scolgi.
3: Per me le spiegare le emozioni personali e la fotografia non è il cacciatore con sue figlie, va incontro alla camona di caccia, in una bellezza atmosfera di sera, con le snebbels in te cocciens. Per me è quindi che una reminiscenza che ho avuto sono stati in una posta con mio papà in caccia. E questo per me è una cosa speciale di suonare la caccia è in teggia, lo devi magari bi zoccolz, nima crunz, a quel maleggio, è per me un'espressione per quella reminiscenza.
0: La favorita da Silvana, la donna cacciadora e la giuria?
1: Mi identifico con la donna che ha sluppato un cemoccio, no? un leo che guarda fitch simile Hercules grusaide, si hai quella fotografia. Schmeinte per me le più belle emozioni giuste, hai scemmette in quella situazione.
0: Scena da quella a dominiao, si sum il podest. Corzin, schlige il misteri.
2: Qua faccio bugiene in una minuta, ma forse scomprem o in per cifras. Also, noi abbiamo pubblicato 258 fotografie, a cui con le più differenti impressioni da caccia, delle fotografie con preda, bialas contradas, nie situazioni speciali. Sco, per esempio, l'ulp che ha visitato in cacciadur, ni in uciet che si è centau sin in abuis.
0: Quantas persone hanno di voi gis proprio das online vujau?
2: La dieve sera, tocca nier sera, han 1866 persone votau per la favorita. Io stau in una decisione pezza cop.
0: Vesel, Corzin vuol fare un'etica tensione, vuol dire che non c'è una cosa una donna, vè? Sil ciunavel place ci?
2: Al ciunavel è Marvo Honecker, per stia sai Marvo Honecker, con la fotografia da Gildo Honecker con in taur da Diesch e la Valmisteir. Cordiale gratulazione.
0: Lo venite in place 4.
2: Al quart è Clara Bischoff, con una fotografia da Laurinka Pretz con sua preda e ses collegas da caccia Aftan. Cordiale gratulazione.
0: Allora fosse un stil. Podest? Platz 3?
2: Platz 3, Selina Küttel. Ella ha fatto una fotografia da Andreas Küttel con una chiara camoccia da Dodijons sur Tron. Gratulazione.
0: Allora restano quals de vos due, direi proprio quelle due. Quando svegliano 10 lancette, che ne favorite da in da l'autor e la giuria. Platz 2?
2: Platz 2? La Fedrina Bischoff con la fotografia che muove Leonie Daniel Bischoff a caccia in Val Lavinuz. A quella secente con 494 vusch sin Platz 2. Cordiale gratulazione.
0: Lui tutto quals canus present, quals quattro san ci che si somma il podest tutina. Un ticli da quel cheo, ha?
2: Con Tschunchen venge treis vuschs. Emilia Stricke, con la foto della Selina Shorta con sa Chiaura Camoch de Novons. Cordiale gratulazione per quella vittoria.
0: La fotografia da caccia venge sis la più bella per quella che Emilia, la mamma di Selina Shorta, ha inoltrato per la concorrenza. Nos gratulaine a tutti, gene grazie fitch per le masse fotografie scane arrivate e denite in quella concorrenza. Ossa, forse è un savain per la prenda, dati la patente da caccia, pion cavign, c'è i premi dati per quella concorrenza, Corsin?
2: Yeah, per le tre mere fotografie dati si capisce e premi, nominate in bons per inefficiente d'ordine da caccia. Il terzo Platz è quello in valete di 200 francs, il secondo in valete di 300 francs, e per la fotografia Victoria dati in Bonn in valete di 100 francs.
0: Ah, salù, Selina Shorta, 100 francs. Ah, chissà se gir flott investalo per la caccia venge set. Gratulazioni per la fotografia Victoria che si accenta in court, si capisce, e online. Se vos veso se bugrat von vies i cenina che quella è. Grazie a Corsin Mon per tradì il misteri a lui. E si credo neo della caccia e neo de nossas concurrenzas stauquei pil venge sis.
4: Vus al puls della ghiaccia.

0: Sorry.
1: Per vos. Con vos.
2: Ben, grazie giù da fa con caccia, con comunicare la più bella fotografia da caccia che ha guadagnato il voting. Ed in quel momento arriva la novità che il trip da Lufs Giarsinom asce veni sitaus et eliminaus Berna ha dato sua attenzione alla domanda del canton Grigion. Quei trip da Lufs an Guardia Selvagina scovric i uos tenengedina bassa in trip con minimum 3 Lufs pins can, malgrat mesires de protezione adempliides a scesco prescrit per Muntaneras a quei trip scarpau pliras nuorsas ad astios pia vini setaus eliminaus il termin de seta qualcuoza toccan la fin gené 2027.

0: Anus, interrumpin per una comunicazione de traffic urgente.
1: Vias e traffic.
0: La via cantonale denter Flem a Trin e Sarade, nomis duas direcziuns, suenter chiadau in acci. La via cantonale denter Flem a Trin Sarada, omis duas direcziuns, drova pazienzia suenter chi ha dau in accident, vos essas sin viadi de quellas varts, si direcziun sur selva, ni giudela sur selva.

0: Vegna della Sendisch d'Anton su entrina fin d'emma con ben qual arrangiament ca Carmalau e surtutti in primgi dell'emma nova pil pli ruoseivels quel che pertocca occurrenzas.
1: Il Calender.
0: In soli è accentata in calendar.ch. In convida di venire cusera a quera è la postremise con dus acts in è la Violetta Garcia. Ella è cellista, improvvisatura e componista dell'Argentina. De present lavora a Samoval dentro la Svizzera, Barcellona e Buenos Aires. Qua con projects de sound, de film e d'art visuale. Cusera pia confermata è la capitale grigiuna. Il secondo protagonista in tribuna è Michael Plack. Lui ha lavorato da nuove opere per clavecin di Johann Sebastian Bach, quella la chitarra elettrica. Il resums internazionale per quella creazione in plain loud, se vuoi leis udì, se per suadere sets di dun di Michael Plack, lumei cusera e la postremisa. Tut anceva dalla settimana.
1: Il Calendar.

0: Authentic Regional.
1: Da Pschirhound, il autentico e puspei stau vieti simpatic, magnific. La festa della raccolta in Val Müstair, che carmalauda quede ciumeli persunas ira val chiava, in festa che colligia cunesce in asciurma tradizions. E corns de caccia e in risunai della gruppa Las Turettas con Roman Conradin.
2: Las corns de caccia sono quasi una tradizione della caccia, no? Ma ormai c'è dire qualche. Kurzi siete in Alci, schini sona, in veder Hirstot, oder Gamstot, oder Retot, qua da in Pertox per de quala.
1: Bumo musicalmen per l'ureia, surtut pigli ei, e la festa della raccolta in de lec, con seu til, con cars decorai, ornai de tun, con in scenc de tut quekins a astiau raccolta, da per tut anza eviu jeu, tels costums angedines de Balezia. Las chijuns per tre en, el magari raras, per quai celegrans, on per on si la festa della raccolta. Bumo aber surtut e, prima de svegli tre en il bi costume sia Patrizia Carac dall'Union de Costumes.
3: Las bleras de nuan en costume sind je die neise fazo nit stotion clastra. El mes, ja, nau sin costume che des nun tot ons vel. Quais impayabel, na, quando posh kun raps, o dic francs, quando sa popaia, na. E quai rest in familia, esa, quai valori in avantesa.
1: Se capesce cui vien fac festa a Cortigi in Val Müstair lo asce nelles plumpes bumunca la gruppa de plumpes che marcia a plumpa nel tact drova un pau et coordinazion sco Hans Conradin ha declarau.
4: Scoce se c'è minna se batti contro la plumpa allora va qua automatica mangi, vera mangi. Ma non va in cento niente questo ci dea nell'ora con forza allora sai naturalmente blau la svantrilso.
1: Per inantira massa impressions de quei gi de pompa en Val cun 30 diverses gruppes al til fiera cun 70 stands intervistas, fotografies ed ei livestream ca RTR a fac tutti quanti per petnisau am fleis cun visitanus sin nossa pagina web da unitic resta en regurdiences en Val alla festa della raccolta vegn 26.

0: Quai ei RTR l'indegis o mesgi en 6 minutas. Tocchi de mesgi, tirnus uras per nossa rubrica.
1: RTR Impuls.
0: Adots cun ina de quellas domondas profondas, giganticas, che mincin se domanda inna probabile plirasga. Cei ei il sen de la vita? Scha zegna pite dosch a amflau ina risposta, sia risposta. Lenta cla.
2: Cei ei sen de la vita? Ancet oi cun rimnar, cercer ed era ciaccia. I prem carstiang avanda pleci 1,5 milions onz. Els vivevan in tantanges scucuminanzes in gruppes pitschnes. I homo erectus se sviluppos ivant i homo sapiens, da quella spezia derivainza nos tots. Sapiens, nod il latin, i carstiang sabi, cia pescia e so. Ed oz, ce ei zen da la vita. Rimnar, cercer ed era ciaccia. Rimnar tanta attenzion scu possebel cum publicirs in las reit socialas l'antira veta. Cercer ant in la reit i pinof di pinof per tucir vetirs e bec d'amblidare ei era ciaccia da moments glorios e ci portan in batterdil renom. Vivia vinzavents an cominanza gronda, però digitala. Il esser individual ei credo i piot. Vainza, insomma, fac in svilup

0: Las novitats der RTR.
1: Jelas Indisch, ja son Alexi Beseglia, e quai dati da nov? Per il triab da Luvs, Tiersinom, en l'Engiadina Bassa, e la Lubienscher da Seietà, Vant Maun. Ed entant che il Hotel Svizzers an gi da Main per notazions la vost, e la situazione in il Grisun restada stabila. Il Centum Grisun d'Astia elimina l'entir triab da Luvs in il territorio da Zernez. L'Uffizio federale d'Ambiente aia approva la domanda di regolazione per il triep numna Jarsinom, scrive l'Uffizio cantonale de Chiaccia sin sia pagina d'internet. Le Lubiencia vale fin da fin de gennaio 2027. La ragion per la regolazione saia che il sluf saia stirpa già due giades norses, malgra mesiras de protezione, a Arno Purgia dell'Uffizio de Chiaccia dicem vers l'agentura de novitats che ist in SDA. La radunanza comunale de Schiers ha confermato il venerdì sera in una parte de sia suprastanza comunale. Reelegits per il proximis du sons en Veniz Sabrina Fuchs, Nico Muzzarelli e Jos Meier. En pli han ils de Schiers decis de sottometter il schlergiament de las zonas de tempo 30 alla votazione all'urna alla fin de november, quai cun 90 je, 33 na e 19 abstenzions. Ils Hotels Grischuns an d'Umbrale evet de pli per notazions la vust passa, cum praia cun avanti non. L'Uffizi per Economie e Tourism del Grischun annuncia pli che 640.000 per notazions. Cifras stabiles an las duas destinazions grondas, Engiadina Samurezen e Tavau Claustra. Ferms plus de per notazions ai da Aquira, Arosa e Val. Bunumain 10% pli paukes per notazions a per conta d'Umbra, la destinazion mustessa drun. En l'entira Svizra el domba de per notazions a reduzi la vost per passa 12%, cum praia cun l'ompesa. En la Spagna ha il prim minister Pedro Sánchez annuncia 9 elezions sin la fin de november. Sia regenza aia già cun tangibler e saia dentangan da fare in massa, al dicien in pleda la televisione emessa in lentir paiais, per quai dovria dentant an ina angbler pli vasta maioritate nel parlament. Les de vos esemnes an spagnoles e spagnols pretendis liazions per il problem de cietà abitazions paiables. Vantreis disa Sánchez lura fac naufragi en il Parlament cum propostes per mitigia il gran problem.
2: La meteo.
1: Ots cuvren nivels ad ina puspel sulei, en in Chines regiuns plovi 30 ren. Il termometer mos ots en il Sorsès 33,17 grads, en l'Engiadina 35,18 grads ed en il Grischun del Nord fine 22 grads.
2: Vias e traffic.
1: La via cantonale tra Flem e Trin è serata in oma due direzioni, sventri in accident.
3: Quai entstata las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
4: Kurz hinter las Indisch, kunus mein lu Direktion las Dodisch, udinza, per dinza, qual plaid, qual kaji, kalagi schon in Juven, sonst sentiu, ka quaimon, kun tut sias leges. Plaigi Buadel, per cui ha creato seu agen mun. C'è che John Matthias Cavelti ha eschon bien abaul saviu quel sappi nu ad autor che scriver. Con sias ovras literaras, satiricas, provocescel vieti, d'anton e sia novissima per vini pubblicada. Dapli lu suenter la mesa, io son Gheorghine Ianchi. Shalom Enza. Alla status quo.

0: Las Indisch ad Indisch. Profil, quella emission da RTR, cun us astiene dina puspei udi de vita, lavur, avventuras e destins de persunas romontschas. Quella ga, cicica a Rigis sur Mirana, se cresceu si d'anton a Zug, e i maridaus cun ina spagnola, a che fosse von cun contons quasi, quasi se casaus puspei el surses. John Peder Ufral num, e la finale lo aber puspei turnaus a Zug, in cantun de las grondas midades, oriunde meni in region pitos purilla, ca a lu carmalau cun sias taglias bassas, roches, surtut concerns internazionals.
1: I pensi è un gran problema, usa. La statistica muss sehen, dass es da wo es drei Skaterons. Im Minchon, da blitzt die 3 Meter Personen ins Ordil Kanton, weil es schon beckato,
2: Habitation,
1: mm-hmm. oder nie am Podi comprar in a Chaina oder in a Cha, dass es nie, bleibt es nie wie Aargau, als Freiamt, ja. Minchon, da blitzt die 3 Meter Personen, kommt Familie, natürlich. Mm-hmm.
2: Aber las Familie ist hier
1: Las Familie ist schon nicht. Ci cattano una vople.
2: A che problem ci vedi? Per vedere che il sviluppo internazionale tra mangiare.
1: Che le firme
2: la forbice in epigronda.
1: Bella una chance le abitazioni per la si yocht a Pompeir che ci vin pretendia.
2: A dinier per provinta plece che ci vin pretendia, probabile.
1: Che paien tot. Ci in normal l'uvranzo beble contanger. Gell, wo ni so das. Das war eine so 10% Abitation weides.
2: A schio Zug, schuol kal Zug, chel conoscevan schum fant samido. Hallo dech, was okay, che la parte economica e ai vo bagni cantun Zug fich bagn. Aber che schon pola cella wart, cella vista. Schu quella cultura, la cominanza. I tenia che insieme in condotto, le unions, noi ci engagiamo fermo. E che pensare anche a cosa?
1: Le Bibbie sono avanti, che sono franche, che le Bibbie sono avanti. Non sei hier, vi rugeno, ci passa il Zug, vi rugeno russo, vi rugeno inglese, tutti sono lungati, non sei con il Comune, staten 120 nazioni, con il Steinhausen. 125 nazioni, che è tutto.
0: E da pli da sia vita raccuenta, John Peder offre il profilo in discorso con Toni Poltera. In extract del discorso di un'ora, venza è un pinau in buone 6 minuti. Lui davart in destino di famiglia che lei un oz dubita e davart gentir agì dalla polizia.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: dalla damau alla saira.
1: Tanton es vignu vegn vergaulas indisch, Afons duessen maistu i muri adi avon lur geniturs. Shebengi tutina kin surviva i agen Afon e quepis geniturs ina nungi ce fride kin svin probabel mai de supera. Jean-Peter Ufer, che hospe il profil de Derter, ha avon gisatons pers sia figlia tier in accident de traffic. E un noz vai vesa del de d'accepta, surtut d'accepta la moda maniera co la polizia ha informau nieba bu informau.
2: Che l'accidente è capito alla Catherine in cart. Sime mit ste. An ox mein souvenir, carta vandas orge, wenn sie so in den Telefon, das Spital der Universität de Zurich, la vostra figlia è qua, hanno gesagt, potranno people girare, potranno sapere i suoi organi. Non so, wenn sie nicht in der Wut, anche se 3 ore a mese, nicht alla polizia, dann innen sie c'è.
3: Tens gegrever da un click, gegrever ihr da akzeptar, che sper i mal cins o cins perde la feia de moments in l'outer e lo dice la donna gives in primso chance minche de se la fossa della feia o sang regular manch scusto per el a provasa donna de dec passarla in premeda i lì se veia no ci la feia morta ni scui che anche oz
2: ci va bene passarlo passa bene che Tante neu ja im Menzingen, lo wie ne dene so durch, a wien sur nip fuhren am Menzingen, pas wie plilo. Na.
3: Sur wei, was kudin et okri agen umfand, ke im Mender ci dat, el evitesse da passar ca la vena ci la morta, il moment, ce lo sognit telefon, ce lo decenzant de la università, di spital università da Turic.
2: Si vol il dice, ci va detto che la Turich che il ves mai poti capitar. No, io va scrivere domandare, ma c'è figlia? Io va 2 figlie. Allora non dice Olivia. A te, si va non dice, ve Turich non dice, che la persona, era una femmina, ves mi hanno già diretta a telefonare nox. Perché c'è un accidente di scelta, sto in essere in Spareins, lo al medico.
3: Allora, che non possiamo fare che il telefono sta essere lì?
2: No, io sto essere avanti lì. C'è il medico dei e la situazione è uscita. Non si può dare pubblicità, può dare sapere i suoi organi. Che non si mai può capitare. Io allora scrivo all'università, perché non dice, io sono un pubblicità, tutto so scappò dalla responsabilità.
3: Ad oz, di sette ons pitart, lo dice in chat, naturalmente anche present, che degna fisso.
2: Io degna presente.
3: Kan greve i discorsi di Londra, o se con radio?
2: Io greve di Ruggenar, per se non lo man, un stoldecchi che ti spera spasso. Ti ves mai budi capitar, anche alla forma. Adiva, bella speranza, o un desillusionato, ci hanno sentito una voce anche il connex con informare la famiglia se mi doenze c'è i crepe ci vede mi doenze c'è che il pop è capitar io vado di speranza ci viene sclerare giù se viene in risposta ma non c'è vela perché non è capito ma che il forse la rapcia.
1: Jean-Peter Ufer, el profil raquenta ium cad anton 77 ons de quals moments dolorus co a nua quella sia d'una amfla confirta forza a ce il cant de cor dat ad el. Il profil in flaiz a nostra audioteca, play RTR, ni se vezete clacu sera, ne vende la sisa masa che via radio.

0: la sendi giamasa. E c'è chi dante nie fsa Alexi Baselgia.
1: Il centun grigion d'asti elimina l'entir triaptalufs in il territorio della Vishnanca de Zernez, num nadier sinom. L'Uffizio federale d'ambiente ha approvato la domanda di regolazione per il TRIAP, scrive l'Uffizio cantonale di Chiaccia. L'ambiente vale fino alla fine di gennaio 2027. Il hotel di Grigions ha un umbrale di pli per notazioni la vostra passata, compreia con avanti non. L'Uffizio per economia e turismo del Grigion annuncia pli che 640.000 per notazioni. In l'intera Svizzera è il domba di prenotazioni per conto se riduzì la vost per passa 2%. Senza entrare supplementare davanti alla situazione finanziaria della AVS a Dina pli privilusa, uscì alla consigliera federale Elisabeth Baumschneider defendì l'augmento alla taglia sin la pli valur per finanziare la tredigiavla renta d'AVS. Quella viene impegnata in prima giada il dezembre che viene.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senec Tutte. Consigliazione sostegno in casta solitaria dat en la Veglia Decina. Informazioni sotto verbundenbleiben.ch.
0: Oggi entro mezzogi se bratten fases sulle ives con nibels, dentro in nibels spescalain, lo dentro in e plover local. Il pi sulle ives oggi entro mezzogi il nord il grigiun, le temperature scuole se muovono dentro 13 a 17 gradi il surses, dentro 15 a 18 in giardina, toccan 25 il nord del nes cantun. Pazienza per arrivare a giù della surselva.
2: Vias e traffic.
0: La via cantonale d'enter Flem a Trin e sarà de nomis duas direcziuns su enterin accident. A per cargai auto per i trasil tunnel del Farina e si de present de spicciato con ina mesura a Selfranga. E pazienza, vini si girlano che vus leis a stuaisa notz.

0: Las proximas minutas cun qual ca ha scrit da niefla Bibla. Agi quel angi scuvretch ils misteris da nie Signor. I autur grijun John Matthias Cavelti ca valas com meister di absurd o fo terrible de la scena da literatura svizra. Es el eschon vinius titulaus cun sias ovras satiricas seu humor propi neraglia. John Matthias Cavelti ca nasceus a carciu sia quera viva d'antona scriva giuturic. El ha profondamente fundas en conoscientes de la filosofia e de la religion.
1: Una domanda principale per me è son dati in Dio, ni dati in Dio, sur Dio. C'è forza divina e in è el spleit sezzas, e in pleit, ma in pleit.
0: E sias ovras literaras satiricas provocation vieti, c'è che John Matthias Cavelti ha eschon bien e baul saviu che il sapien

0: las restricziuns.
1: Ad apropos Meister del Temps, sia novissima ovra a vernissage cusera, no a quel se dedichesse a las uras ed sia al temps. Sia idea seggi in ura che possibilitesci vita perpetna. A quai elueschon quasi tot quel che Gio Mattia Scavelti tradescia. Da seu novissim codis. Adina cula davosa ura seggi per da vegna la messa a nevos. Per inura, ascia, kins vivi in sesets infinit, e quae puspei in de quals patrats philosophics del scriptur at autur, la vernissage quella fal en patria, se codis vegn presentaus cusera de las satamasa, a stodie bunamen esser, si va per temps aduras, e la stizun zoppi aquera. A si ovra vin lusi dire in agani l'autra ficentalu e cheu via RTR un po' pi da rudien in quarta las dodis d'Antonio.

En 7 minutas dati las 12 per Gerine Janki uras de prender com jau a Rumi a fa plats pel magazin de Miez. Gi torna lu per gratular. D'apropo, gratular. In cai bad pli ca mo musicis, mo bene activist, organizatur, interprendider, cumplenesce seu 71 lozils, ciun d'octobar. Bob Geldof, ca capeu en sia carriera sco nigin auter de duvra la musica sco instrument e politic et humanitar. Nasceus en Irlanda e Bob Geldof surtot vignos en conoscenzi en prim sco ciao de la band de Boomtown Rats. Seus Jesus, ma que queu, diemi pauc ni nuot, celu son de polit sigira ca vos figeis us. Aha, quella band, a quel che conta. Han giù numerus hits numerin, sco qualcheo che va en se sets a praoz per tut quals chi va vess il vendergis, il lindis gis, chi lindis gis, o da definitiv butils gis favorit dilemma. In pertunza tutte credio clar, I don't like Mondays. Della gruppa Boomtown Red School Jubilar de 71 Bob Geldof. Ciao ciao, da mia barcia nos in Fitch, bien appetit!

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Al Trev de Lufs, il regium del Piz Giarsinomin in Giadigna Bassa, des nir eliminò infra als prossims 4 mais, il grigium assurnia al permis de Berna, nus udins les regiums. Vacanzas e persistenza vem in sembra ben, ma per c'è drova grigium vacanzas un post de persistenza?
2: Der ganzheitliche Ansatz, den wir verfolgen, dass wir die Nachhaltigkeit integrierend in bestehende Strategien, in operative Tätigkeit.
1: Nun, wenn es wollen wir etwas mehr präzise, was wir präzise machen in diesem Post. Persistente ist er die Chiesa de Chura, Chiesa.ota Schule, quella doch in Empe de Spö, Zatentanz. Nun, wenn es du andol ein Lied in Chiesa.ota, Trenter oder, was ist ein Speziell wie die Chiesa?
3: Al più speciale è che la casa puntata è piuttosto un'istruzione un po' più piccola e tra cui è svelto più familiare. E ci c'è prece sull'inferno è la lingua romancia, che non può dare con gli abitanti qua i stessi di scuola in avanti romancia.
1: Che cosa sono per te, Master News, da questo magazzino da mezzodì? Mio nome è Tobia Faler e di buon appetito! Il Cantun Grigium può eliminare il Trub de Louvre Giarsinom in Giadigna Bassa. I dettagli, quali conosce Florian Mon?
4: L'Ufficio federale d'ambiente ha approvato la domanda di regolazione, scrive l'Ufficio cantonale di Chiaccia in sua pagina di internet. La lobbyance vale fino alla fine di gennaio 2027. La ragione per la regolazione sai che il Lufs ha già due giade scerpate nurses, malgrado misure di protezione, a Arno Purdier dell'Ufficio di Chiaccia dice, invers l'agentura di novità schisten STA. Alla fine di voce aveva il Centun annunciato che il Trieb de Caldera e il Grigion Central dovevano eliminare e che sei la Lubiense de Seta dos Terz dels Lufins dels Triebs Grigions. Il monitoring mensil de Lufs muss kinsa stan fin de September, dumbra 88 Lufins e saieta de 7 Lufs. La radunanza comunale de Schiers ha confermato il venerdì sera in una parte de sia superstanza comunale, reelegiz per il proximis dus ons en venit Sabrina Fuchs, Nico Muzzarelli e Jos Meier, e ninon ven elegi l'ulterior commember de la superstanza ed il presidi comunal. En plian ils de Schiers decis de sottometri il schlargiment de las zones de tempo 30 alla votazione all'urne la fine de novembre. Ils Hotels Grigions han umbra levet de pli pernotaziuns la uest passà cum preacun avanti non. L'Uffizio per Economia e Turism del Grigion annuncia passa 640.000 pernotaziuns. Cifras stabiles han las duas destinaziuns grondes, Engiadina San Murezen e Tavau Claustra. Ferms plus de pernotaziuns ai da Aquira, Rosa e Val. Bunomen 10% pli paukes pernotaziuns a per conta d'umbrala destinazion mustese drun. Elantira Schweiz el dumbo de pernotaziuns se reduzi la vost per passa 2% cumbria cun l'on passa. La Stadion de Stad continuesce cun bunes cifras per las pendiculares grigiunes. Dal maggio fin la fin de settember il dumbo de giasts s'augmenta per 13% cumbria cun l'on passa. Quei comunicesse l'organizzazione Pendicularis Schweizeres. Anche più ferm che il Grigione e l'augment mosta in la parte sura Bernaise, con il plus da 22%, con da sur l'antire Schweizere e da 10% da pligiasts. Il risultato della Stadt confermi che la facente de Stadt diventa di ne più importante per le Pendicularis e non in la comunicazione.
1: Nus restens giuste tal tema pendiculeres. Les pendiculeres da Baiva emgia in sanda radunanza generale del accionariat e quello decis senza contervus dat augmentir il capitel fin 1,3 milions francs. Per se c'è quals raps vignan druvos, sola Gianna Maria Cantieni.
5: Questa ners desurtut venir biege orla navada tecnica. Gie installos in ein nov indriz de Cumont ad ina pumpa supplementara. Sco proxim in planisadas investiziuns an lingias de manarna tierraua. Is responsables accentueschen plien avant che territori de schis degi restaren avant en mangs locals. Anstaid investurs grands di exterior mette la società sen accionaris pins indigens. In ja participazion e già possibile de vender 500 francs. Religia i venia jentier kunzai d'administration sot la presidenta Dorothe Kienast. Pia cum gea per encunter a imanader tecnic ca bandunga l'interpresa sin la stadion d'un vien proxima. Plien avanza retira la bivio sportanlagen AG della gastronomia. Pia real di anterior Hotel Guidon ven examinada in utilizzazione maschadada en zemmel cun investurs della Vishnanca de Sursis.
1: Dal Sursis guardens a Saberna, in dezember vegn Paedor in Svizzera per la prima volta una tredegevla pensium dall'AVS. Quartans, als 29 november, decide al pövel all'urna scuccia quella desnir Paeda, che va per un augment dell'IVA, l'imposta sulla valur aggiunta. Un augment ci des finanziere una parte dell'augment dell'AVS. L'Adrianca Martin rapporta.
6: Varge 4 miliardes francs costa la tredijavla renta d'AVS l'imprimon. Pli tard se vessen ils costs crescer, sin bunamein 2 miliardes. Den esca l'AVS agi bu, ai trovi per quei entrades supplementares, di la consigliera federale Elisabeth Baumschneider.
7: Bundesrat und Parlament wollen nicht, dass die AHV in eine Defizitspirale gerät. Der AHV-Kompromiss hilft, unser wichtigstes Sozialwerk zu stabilisieren. Er ist ein entscheidender Schritt, damit wir der nächsten Generation eine gesunde AHV übergeben können.
6: E quel compromesso prevese in augmente la taglia simplivelita normale da 0,4 punti sin 8,1%. Der l'hotelleria per 0,2 punti sin 4%. Può aumentare vendenton la taxa riducida per victualias e medicaments. Las entradas supplementares de circa 1,1 miliardes francs mincion tongen den ton boper curcla ils costs de la tredijavla renta d'AVS. Il Conseil federal vien per quai a presentar e unha vonna fin de ion in a revisión de l'AVS.
1: Als adversaris de un augment de l'IVA em lanciò levna passè de lur campagna de votazium. Els dicen che quel augment paisa ferm sulles chasedes privates e sulles enterprises pitchnes e mezemes. Invece de augmentir impostes, desa la confederazium sparnir. Nus restens del Cussal Federale a Berna. Quello proponia duas variantes dat instruzium obbligatorica de una seconda lingua nazionale in scuola primara. Als Partias em reagia differente mensch.
4: La PPS e la PLD refusen ome duas propostas, ils centuns aien da decidere in chausa. La PS ed il Center volen che mo ina lingua nazionale e obbligatorica en la scuola primaria. Ils Verts preferessen la variante pli strencia, cun ina seconda lingua nazionale il pli tard a partir della terza classe e l'Englais a partir della cinquiavla classe. Oz va a fin la fase de consultazione per le due proposte del Conseil federal. Incontra la convegna de commerci liber con la Malaysia dati resistenza in alleanza de partide sinistras ed organizzazioni non governamentales an inoltre il referendum tra la Chancellerie federale. In Zairim na 85 mili sottoscriptions di l'alleanza. La convegna prevese reduzione de douanes per exports schweizers in Malaysia, square per imports de dieli de palmes in Svizzera. Ils adversaris kritischen ils imports in Svizzera. La produzione dieli de palmes sei nuschevel per il clima e collia con schlettes condizioni de lavur per la popolazione indigena. Il premio Nobel per medicina va quest'on all'American Karl Deisseroff ed als tudest Peter Hegemann e Georg Nagel. Els vengono un draz per il svilup della optogenetica, che annuncia il comite del premio Nobel. L'optogenetica è una metoda dat attivare e controllare segnali de cellas della nerva con agit de yish. Hegemann e Nagel han scoperto in protein che possibilitesce quai e Deisseroff ha cetà in applicazione per il protein e nel cervello de miaurs.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: L'organizzazione Grigion Vacanzas oggi als ultims chars quattro anni un budget de 7,5 milioni francs. Con quels raps ven paio trenterotter un agent post da persistenza e quels occupa un po' del traffic.
2: sei das der ÖV, wo wir stark fördernd, bewerbend, in allen Produkten einbauend auf Rücksicht und Sensibilisierung.
1: C'è c'è quel post fa e c'è effett, c'è il dessa vair, sclarins giusto scu prossem. E c'è s'fa, c'è so una certa tät, drova c'ura e non arriva più da abiter sull'etta cesa. Per quella situazione, dopo a scuola, la cesa da c'ura c'asa puntuta.
8: A c'ana s'può star, o so fanno son da vent, questa non ha calone, e loro c'è capitessa.
1: Nus vens fat una visita in c'asa puntuta, ci ho qui stan Jubileum de 70 anni. Il Florian Mon, ans di giù a sentire che c'è la situazione del traffic e scuccio che va in avent colora.
9: La meteo.
4: Il suente mezzodì dati aura variabile con sulei blersnivels e localma in plovi. A fonte del nord si muove il sulei pleidic. Il mardì comincia per grande parte con sulei e singoli vels de nivels e nel decorso del dì si formano de pli nivels ed il suente mezzodì dati uradis. Nella regione de Quir dati 25 gradi.
9: Vias e traffic.
4: Se la via centonale tranta flemme trina e colonne, qua in conseguenza di un accident, per trasportare l'auto tras il tunnel de Ferroina e si dequinta con un tempo de specie di una mesura a Selfranga.
1: Persistenza è un plit ci tuna ben, persistenza è un plit de trend, l'organizzazione ci fa reclama per il turismo grigium, l'organizzazione grigium vacanzas vuole esigente essere persistenta. Grigium vacanzas, o da spet 3 anni, un agent post de persistenza, la Gianna Maria Cantieni, o voglia savair, scuccia grigium vacanzas definisce persistenza e c'è il post de persistenza, faccia precis.
5: Schinoda i plet persistenza, patraccia egni lotter probabel automatica mensch vedi ambient. Per exempel, velo anstei auto, recycling nistizungs a second hand. Ai connex con turism ni vacanzas, monti persistenza d'antant becce sulette mensch protezion di ambient. Di Claudio Daguatti, manada di post da project persistenza ter grigion vacanzas. Protezion di ambient segi egna da tris dimensions.
2: Nachher die soziale, aber auch die wirtschaftliche Komponente. Und wir sehen wie die Umwelt als Basis. Es ist das Kapital von Graubünden, die ganze Natur. Aber es braucht auch einen attraktiven Lebensraum für Einheimische und Gäste, also hohe Lebensqualität. Und on top haben wir auch noch die Wirtschaft. Es braucht eine innovative, attraktive Wirtschaft, zukunftsfähige Wirtschaft. Und wir probieren die 3 Dimensionen nicht isoliert zu sehen, sondern im Einklang. Die sind immer im Zusammenspiel.
5: Wie dir, wenn im Management? Und exakt la in Claudio Daguatti, Firmenmensch aktiv.
2: Einerseits bin ich für die Wissensvermittlung und Vernetzung der Tourismusbranche zuständig für Graubünden. Ich bin auch konkret in diversen Projekten und Projekte initiieren, umsetzen und begleiten. Und drittens ist die Entwicklung von Dienstleistungen für die Tourismusbranche im Nachhaltigkeitsbereich auch ein Fokus, der immer mehr Bedeutung nimmt.
5: Konkret fehlt per Exempel Coachings per Destinationstouristikas. Im Primpass sei die Adinia l'Analyse della Situation aktuelle.
2: Und nachher tun wir wirklich den ganzheitlichen Ansatz, den wir verfolgen, dass wir die Nachhaltigkeit integrierend in bestehende Strategien, in Führungsprozess und auch in operative Tätigkeit.
5: Persistenz und Tourismus sind morgen magari forzieren ein Poet, just sie war per la Mobilität. Molla fin finale segi viaggiare in basini elementar della IET di Claudio Daguatti. Grigion vacanzas metti per quai sur tot pesa sin.
2: Qualitativ wertschöpfig starker Tourismus und Förderung vor Ort, wenn die Gäste auch da sind. Sei das der ÖV, wo wir stark fördernd, bewerbend, in allen Produkten einbauend auf Rücksicht und Sensibilisierung. Ein gutes Beispiel ist jetzt auch die Fairtrail-Kampagne, Wandern, Bike, die Nutzungskonflikt, wo wir probieren, auch dort zu sensibilisieren und auch das Miteinander zu fördern.
5: A Schaia Ciappi i posta Projekt Persistenza a manglas pli differentes Thematikas. Da venda la mirada di Klima, Akzeptanza, Spazi da Viver, tocken Repartizion da Visitaders.
2: Wir reden noch nicht von Overtourismus, aber es gibt sicher auch Hotspots in Graubünden, wo der Druck zunimmt. Und dort gibt es auch erste Projekte zu der Besucherlenkung. Kommunikativ kann man da etwas machen, dass man nicht immer die gleichen Hotspots kommuniziert, sondern auch so mit Geheimtipps, das probiert so zu lenken.
5: Ur die Wiste der Grischung Vakanzas und Persistenz paia der Blickprotektion di Ambient. A Claudia de Guatti, Personalmensch, i perschwadia kel possi far di bien a contangeren se cisch com anader di post de Projekt Persistenz.
1: La Gianna Maria Cantieni, so dell'Organisation de Reclama Grischung Vakanzas, e si a post de Persistenz ci persiste già da spö. Traisans. Già a 70 anni, dopo invece la chiesa da Ciura Chiasa.ota a scuola, la Chiasa.ota era la prima chiesa da Ciura in Engiadina, quell'anniversario arduante era per Florinio un'occasione di discorrere con la Liet in Chiasa.ota.
10: In sé, la storia della Chiasa.ota a scuola cominciò già dal 1938 con una idea da Liet ingaggiata dell'Engiadina Bassa e Ota. L'idea da schiaffire una chiesa per attemposi da tempedes in Engiadina. Però, occhio durò circa 20 anni più lungo, finché l'idea è snida realtà. Cominciò con poche plazze da Ciura dal 1956, a sobado svelte che qui non basta, ed un per anni più tardi so ingrandia la chiesa da Ciura. Ozzindì, ho la Chiasa.ota plazza per passa 60 abitanti e abitantes. Usce era Giorgia Schmidt. Da spö duas ans es da duana da nonetti cinjans abitanta ed ella pregia fitch la spürta della chiesa da Ciura.
8: Evelites ot, perché quants fossem povrets? Ci fesna. A ciana spö star, o so fans un da vent, questa nanna al calone, e loro c'è capitessa. Gioi es quella giotta. Em de manch go ti an fappi bot.
10: Uossa a senta e la ben i la chasa puntota. Quer per ce scuol sa e fich de spira sent in ua ce loppa san toto a zia vita. E ce la chesa de ciura sa e giusta de spira la patria es esto un dels motivs ce la giufna Melia Huder der Dez o comenzò si a gersunedi cu ciurunza. Cu una de seis gersums e gersumas.
3: Al più speciale es ce la chiesa puntata è piuttosto un'istruzione un po' più piccola e tra cui è svelta più familiare e ci c'è prece sull'isola ferma è la lingua romancia che non può dire con gli abitanti qua e stessi di scuola in avanti romancia ed è l'impressione che si designa una situazione che non si sente giur su una giura contenta che i anni di un indigeno ci può di scuola con essere l'ur lingua.
10: In tot lavoro nardont 60 persumas i la chiesa puntota a scuol. Tenor la mnedra della chiesa, Rebecca Hansmann-Zender, sai an circa tot las plazze de lavur er occupedes cun personel qualificio. Beusche ans posse er garantir la qualitet i la chiesa da Ciura, ci fa part del center de sandet de l'Engiadina Bassa da spöil 2019. Però era scuol zege de pensera l'avenir. Tenor cifras del centum, sdroves nempe in avenir i l'Engiadina Bassa ardont vanchlets in pü.
11: Die bauen ist das eine, wenn man von einer guten halben Million pro Bett ausgeht, wären das etwa 10 Millionen, was es unter Engadin kosten, die 20 Betten. Aber das andere ist, wie betreiben, also woher nehmen wir das Personal? Und ich glaube, das Schlimmste ist, ein neues Haus haben und nicht können betreiben, weil man kein Personal hat. Und das versuchen wir wirklich mit allen Mitteln zu vermeiden. Wir wollen eigentlich wirklich keine zusätzlichen Betten bauen, mittelfristig. Und versuchen mit anderen Massnahmen, dass die Leute halt so lange wie möglich daheim sein können.
10: Spür la normale Ciura, spür la Chiasa.ota er il post de Consolatium e la Spitex Societet. Ed er con un altro progetto, as vuole spiller per mems la spürte del abitir assistia. Ben bot, des ne pedrivir er una canorte si esportes e la Chiasa.ota. Usche, des la esser in avenir er un löd in scunter de giuven e vil.
1: Was ist lura giusta las dudas e venc, vus weiss udi al magazin de mesdi, responsable pel contenia is Prisca Bundi, Florian Mon, o presentò e mis insemble las novitets, mia nom Tobia Faler, in avent un bel lundes di dottorn, este venc.

0: Con Bibi Vaplan, che ha lanciato la fin d'emma sia tournée tra la Svizzera a Zur confin, e si vignò la 12 mese di Vin Hilaric.
1: La scrattula Zins. Presentato il bogno Engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognengiadina.ch
0: E l'indice è proprio il G perfetto di avere natalizi, non che si è pensionato, di libero, ni forse perfino vacanze, sabrina gani, l'altra in una vita, tocchi mincinchi anniversari, croda sin in l'indice. Oggi è quel 1 ottobre, per in trio, venza su mio posto con auguris a quella castia preleggere, Gheorghina Ianchi, shalou, Lenin Cever. Alla pigiufna da quai trio abitesce in Surselva, a Jon Strada, a num Milena Giger, a denescida oz avon quindi jons, che ho stati, cara Milena, sinteugi de feste gratulein de cor, gevigen tut poil bien, buona sanadat, beclic, a che tut tes gevigs vomien en vigur. Quals gevigs vignen dils genitors Sonia at Ursin, a de teu fra Andrin. Ad il regal musical per te, Milena Giger, è in marsch da quella musica nuo che ti sunnas è la Società de Musica Zurawa. Nus vensam ciao il marsch del Muschettier.

Questa è il giavisch per la musicante Milena Giger a Ion Strada che sa festivà seu quindijavel anniversari. A dos figenzi in politisch bagat ne odils ons, tirina seniora, Marianna Danuser alla nomstatta per nei Charanz, a cheu stati esce tutte scritte in tudesch, nus ventran scritt en romonge sparen che vus capescias. Cara mumma, nus gratulenz in teu si son tociavel anniversari, giavigen de cor, massa clicce se ne dat, a Fitchbelts Moments el Nievon de Vita. A quai, figenza cu la festax polca della Cappella Soldanella, no a cavos fras sunnen. Nus essem persuadi che ti festivesces teu anniversari in compagnia de ba buns cristians en teu contorn. Salits da vostra figlia Claudia e della Beadia la Vigna de Nufanan. Shalu Marianna Danuser, che è una polca de festa sunada de vos fras della Cappella Soldanella.

Questo è il Gevish, regal musical per Marianne Danuser a Charanz Parnell, nascita Ozzavon 68. Nus tornen in sur selva a Lax, es il Florentina Tockenburg ca Matthias ca complenesce l'auta veia decina da 90 ans. A per vus venza survigniu duas ga posta cun auguris. E la prima brev stati cara mumma a tata de cor gratulein a ti sintiu 90 aval onda nascientia a gevigeina ti buna sanadat ba ventira a bels moments cun tia famiglia, tas nevs e tias netzes. Stai seun a contenza vinevon apren mince gi il gi pacific. Gron angraziament per tut quei che ti has fac a fas per nus, ti es la meira alla picara mumma del mun. Gauda ti a festa in una buona compagnia cordial salits dils Afons Franz, Stefan, Judith, Paul, Clarissa a Natalia cun famiglias. Adela seconda brav Florentina che è stata cara madriccia in sgì che la vetta sei gli schin irt a ti ti esoz la più bella flura in quei irt. Navontons vetta signification infinits moments de fluriziun, de crescer e de regalà. Ti as fac il mon intorn tei pi clars, pi cauls e pi bels simplement per quei chi dat tei. Tier quai jubileum fec special gratulescel a Tisco Fiola cun plein admirazion a Lugezia. Gia vigel a tip il futur mo il meglier or avontut sanadat cun tantiencia interna a mince gi in pign suri sin tia faccia. Cordialmen tia Fiola, Helena. A vos cars, Florentina Tockenburg ca Matthias an Gevigeau de Scher canta il cor viril de la patria, il cor viril de l'Ax, la canzun cul titel «Si las Alps».

0: En cor viril l'expert embalil vontavel de Florentina Tockenburg Camatias da Schia e il trio complet e de nossa vart vine von bellas uras en buona compagnia a che vos sappias gude viesgi propi con tut quai ca sauda vitir. A tirnos moments hilarix cau via radio sauda G e ella.
1: La copina.
0: La numera ciun del mezzo ottobre si fa viadi della surselva si adoa se ferma a Cumpadalz e staula i melda tuor ca telefonau oz vomes gi curt suenter las nov.
2: Io les gratula a mia cara Beatia, alla Manola Bachmann, ella vigna oz oggiunt a iuzza scola e lauda se dirbo se es auguris, aber io vese lella questa sera da feintig in fiasta con ella.
0: E a Schongleti dati lu posta per la Beadia dalla Imelda Tuorsi Cumpa Dals. Dosso se nostre linges de telefona vertas per gratulazions spontanas per nascides e nascigli dils ciund oktober 0800 20 20 130 la numera, nis vus preferis in messadi via telefonin ca nus prelegine la numera 079 200 70 07. Quala via alla famiglia della Anina Catomas preu ca contongia in termini importanti è la vita, inca dat da pli libertà, smoca obbligescia e in quel momento che svin gioc a che stati. Cara Anina, schon gioc strus da capi in gi tut special e veramente motiv de festivanus. Gratulein a ti da tut cor a gevigent pil futur mo il meglier, buona sanadat, be allegria a contentiencia. Mantegn teu bien cor a gauda vinevon teu gron hobby il saltà, quei che ti fas con ben pligé ed engagi, ti eis simplement super. Oz lai ben con te a fai Pacific Cars Salitz da tia tata Renata con tat John Florin, scoe ils catomas dil pleun Denis a da Rüti in gron happy birthday. Tut quei pala Anina catomas ca stata quera a co cumplenescia oz il giociaval.

0: Con Pippo Pollina es vigna un dies de lina de nos moments hilarics.
1: RTL, las gratulaziuns.
0: Ed al telefono a studiare la bella buonasera a Hilda Czarner.
2: Buonasera. Io lef der sei alla Marianne de Nuser, si sei antocions, a divisare della tutti bien a buona sedat, nus ein angler contact in zemel. Alla canzone wer si der allerletzte Sonnenstrahl.
0: Benza Pinau, Hilda, sa d'una Marianne de Nuser romansch?
2: Yeah.
0: Ah, schon, Eba.
2: Eba.
0: Ah, per qua, e han scritto tutto, e han scritto per tudens, che nous avem essi in romans, con la spronza che la giubilare capesce, blu, e tut bien, ha, se letza sa romans, aber buddha vine vone le sfeglies.
2: Ah, is mes un panzano.
0: Ja. Fai tot un dretch, Hilda. Hilda, lo scienza resuna il muten lit per la giubilare.
2: Bugent, grazie.
0: Bisso entro mazzi, Hilda, tocchi in altra gamba.
2: Adi.

0: Ah, con quei sempre vertesi vignu punct Linna, il prossimo gratulante al telefono è Andri Po Filisur. Allegra, Sara Andri.
1: Allegra, Giorgina.
0: Ah, e in che survegna auguri stotta dobel in giubilara, Ozca via radio.
1: Ah, una pensa, con quei c'è donna Claudia, vengia scritti, ossa Hilda, e ossa sono il terzo, c'è giovusa, giovusa da cor, proprio da cor, donna Mariana, da nusa, da Parnelli, quasi in lui tutto speciale, e le ringrazia affici per tutto quella, tutto qua c'è sfan, qui, ingaggiano per la cultura e tutto, e qua fa affici quella giaia, e sperando che possa io dare un po' quel lui, un po' con la buona compagnia insieme.
0: E beh, Andrea, io va leggevo quei parneggi e va a ma quei 10 minuti e quei piuttosto si virs culm, virs acla.
1: Ai, da, sì, da l'alp parneggi, ma questo sì, ide sono, ide veramente si mangia da cella vart via del cine, veramente ide in alp parneggi, ma questo è un po' in più basso, ma tutto in un po' speciale.
0: Mm-hmm.
1: Oh.
0: Mm-hmm.
1: Di simile un po' da passare.
0: Oh. Aber ein per casines.
1: Sì, ed è un per casines, sì, sì. Ed è un bello per fare musica, naturalmente. Cioè, questo è super.
0: Andrea, lo pensa pinau la cappella Erni per la Mariana Danuser?
1: Ma sì, lei era mai storia, in tocco posso non pensare alla piena della cappella Erni, quasi della nostra famiglia, con questa Elisio, si mette anche donne per la cappella, e si veniva più botte, non andò di avanti, la cappella del Frasso, mm-hmm. La cappella mm-hmm. Soldanella, mm-hmm. E io sono andato a pensare alla piena in tocco della cappella Erni, e muoio, qua vieni dall'Engiadina, qua con gran saluto e ringraziamento a Parneglio.
0: Fece bene, Andri Po. Tu scienza resunà, sunà la polca, la cappella Erni e Davus in feci bisogno entro mezzi a Filisur.
1: Ah, grazie feci, Gina, era quella.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao.

0: Sì, adesso è la polca della cappella Erni per la Marianna Danuser Finn. Nus dein la bella buonasera a Ramos, nus essen schon in aga su di el Cecausas. Buonasera, ti da cadodau.
1: Buonasera, donna Giorgina. El es gratulare mia figlia Claudia Alini, che danau, per sus 47 anniversari. Je vi jar sandà, contentezza, plagiair, i bel temp in Tamangur, i sunt quaint a Ciaccia Bassa, con, ses, con lus cianin aisa e saison. E leva giù già tutto il buon ed in bocca il luf. I bel ci dà a te, cara figlia, tia mamma.
0: Un speranza che la sei in Camona, a dai 100 anni in radio.
1: Forse.
0: Esatto, era Sanietta che ha interrotto online. Tina, c'è riguardiente sveis da dozze von 47 anni?
1: Una c'è aveva il man scotchens delle soronas c'è aveva tutto il diesto moronas
0: allora è la venita
1: e lui nasce in svetta all'ospedale non aveva neanche ogni pede la lavi non dretta le unghie ma poi una ciara popina una bella herziga popina
0: c'è bitina
1: hai
0: allora scienza resunai Ros Ramazzotti in emizione emozion paradina, ha? Emozions hai dau numerosas da pila nascente to conoz, ha? Cula feglia.
1: Ma per me, per sempre, ne sasce qua è, ordain o se ci c'è qua è.
0: Ordain, ha?
1: C'è quella anes nu in Stjarl. Quella cianzun per le snozze, e per qua è fu stat bel davvero quella, per me, per sempre.
0: Ma non sven in antira sciurma da Ramazzotti a nel sistema, per quella exact un let titel, aber forse poi quella fase due per la giubilare, ha? In te che emozioni. Tina, bella, buon mezzodì.
1: Era te la donna Giorgina.
0: Arrivederci.

0: RTR, las gratulaziuns.
1: Ad Antonio Zivigno Dias Vargaulin, dal telefono a Sciu dalla Balla, buonasera a Sascha Kofler.
2: Buonasera.
1: Che vi le preparative spi un viern?
2: Ja.
1: Ah, us lo vorreste le spendiculare?
2: Giusto, se non sono di mettersi raupas. Le macchine da far pista. Ja.
1: Ah, da vos tira in le svacca, se non capisco leccio, eh?
2: Giusto, se io. Alla nec posso non stare un momentino, per niente, okay. Io ci le svacca, se non co.
1: Ah. Exact, Sascha. Yeah. Sascha, nu vanno gli auguri d'anniversari?
2: Ah, mi le gratulare. Martina Arduser da Sognin, 6-6 anni. Già vi dirò buono che ci tocca vetirs. Yeah. Ci vediamo svegliamo avanti, c'è buono, ho del contatto. Yeah. Ci vediamo sleger, blerang insieme. Fagni vedi, bis canin, vediamo zang, fagni zang, fagni. Bis is caninetsko, ci ce l'ho.
1: E è la musicanta?
2: Sì, yeah, è lente la musica instrumentale sognin.
1: Ah.
2: Yeah.
1: Allora, per lezza, da lezza venza il Dio Gimme Hope, Joanna?
2: Giusto, sì, yeah.
1: Grande scia, yeah. Sascha, yeah. Se vuoi essere fai una prognosa, dati in bien un bien?
2: Oh, jetzt, idei in voce, sapete, che vuoi sainz allora, ha?
1: Io traccio le bachon, perché se custa, no? Toch veni sur in giù tutto quel che ha. Tu sei entro tu con le scalire, se strugge in de gut giù da ciel, se custa, toch si c'è lui veni giù da ciel. Io, mia prognosa, yeah, è che dati in bomba un bien. Forse siamo, pronti.
2: Speranzi. Sì, c'è galante.
1: Sì, c'è galante. Sascha Kofler, grazie per il telefono. Buon lavoro, vi ne vanto. Ciao, ciao.
2: Addio. Ciao, a me.

La musica instrumentale Savognin con una registrazione di un 2012 per la giubilare che sono sezza in quella musica la Martina Arduser da Savognin telefonau gratulau combinau con quei regal musical a Sascha Koffler in quarver gaulina us vese un a strus 3 minuti e un pad si vignu son endemen cici che vus geis bene o les gratula via radio 0800 20 21 30 nisci us esses vieti sperts con scriveri messadi 079 200 70 07

0: las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn Engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
2: Da qua è nista il moment hilarix per nascide se nascils giun d'October. Cicica Anna Talezzi Oz, seu nome Kurdauska via radio A è un laquida del regal in forma d'entradas pil bogn Engiadina a scuol. La sort quella decida, la fortunata è la Anina che Thomas Quera, che complenesce il Giochiaval, ben divertiment, e l'aua termala. Anta sci resti, Georgina Janchi de Gevigè vinevon in cumadeivel su entremasia giubilaras ad giubilars, cum bene qual visita surpresa. Ciao ciao, ad agis. Quitao da vos.
0: RTE, las gratulazions. Suente mesdì da RTR. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattura de musica, Christa Soliva.

RTL. Musica non-stop. Cun Semperverz. Hits. E scuvridas.

0: Las novitats der RTR.
1: Il Grischun dast eliminar in ulterior triebte Lufs ed il Premi Nobel de Medicina undresch il svilup della optogenetica. E las duas al microfone Florian Mon. Buonasera. Il Centum Grischun dast eliminar il Tier triebte Gersinom in l'Engiadina Bassa. L'Uffizio Federale d'Ambiente ha approvato la domanda di regolazione, scrive l'Uffizio Cantonale de Chiaccia in sia pagina d'internet. La lobbyance vale fin la fine de gennaio 2027. La ragione per la regolazione sai che il Slufs è in già due giade strepano orses malgrado misure di protezione di arno porgere dell'Uffizio de Chiaccia in vers l'Agentura de Novitats Kisten Est. Già alla fine del vostro, vi ho voluto annunciare che il Trieb de Calderas e il Grischun Centrale deve venire eliminato e che sia la Lubienche de Sertar dos Terz dels Lufins dels Triebs Grischuns. Il monitoring mensil de Lufs mosse che sia stan fin de settembre, dumbra 88 Lufins e Sertar de Sed Lufs. Las pendicularis de BEIV augmentan il capital d'acties per un fin 1,3 milions francs, con la radunanza generale dels accionaris de CIS. Con ils deners doi surtout veni baiediadora l'innovazion tecnica. Il dezember dati per l'imprime dia della tredijavla renta d'AVS. Il 29 de novembre decide il sovrano svizzero de vardin augmenta la taia sin pli valur, per finanziare una parte delle expenses supplementares. Per la consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider è importante che l'AVS nacode bit in una spirale di deficit, per cui stoppen ins alzare la taia. Il compromesso d'alzare quella per 0,4 punti percentuali sia importante per coprire una parte dei costi supplementares di 4 miliardi francs. Ils adversaris de l'augment han lanciat l'emna passada lur campagna, per els engrevgesce l'augment fet les tiesades. Il Premi Nobel per Medicina va queston all'American Carl Deisseroth e dels tudest Peter Hegemann e Georg Nagel. Els vengono undrats per il svilup della optogenetica, cui annuncia il Comité del Premi Nobel. L'optogenetica è una metoda ad attivare e controllare segnali da cellule con agit de yeast. Hegemann e Nagel hanno scoperto in proteine che possibilitesce quei e Deisseroth ha cittai in applicazione per il proteine nel cervello de miaurs.
0: La meteo.
1: Il suente mezzdì dati ora variabile con sulei blersnivel di local ma in plovi. Orvontat in nord muse dentan del sulei plidic. Il mardì comenza per grande parte con sulei e singles vels de nivels e nel decorso del dì se formen de pli nivels ad il suente mezzdì dati uradis. En la regione de quere dati omedus dis 20 grads.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi der RTR.
0: Cun semper verts. Scuverides. E hits.
2: Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il Grischun dascht eliminar in ulterior trieb de Lufs ed il Premi Nobel de Medicina undresch il svelup de la optogenetica. Elas treis al microfon e Florian Mon, buonasera. Il Centum Grischun dascht eliminar l'entir trieb de Gersinomen l'engedina bassa. L'Uffizi Federal d'Ambient hai approvà la domanda de regulazione, scrive l'Uffizi Centunal de Tiaccia, senza paina d'internet. La Lubiencia vale infine la fin de gener 2027. La ragion per la regulazione sai che il Lufs ha in già due giade stirpan orses malgra mesiras de protezione di Arno Purger de l'Uffizi de Tiaccia invers l'Agentura de Novitats Kisten STA. Già alla fin de voste aveva il centun annunzia che il trieb de Calderas e nel Grischun Central doveni eliminà e che in sai la Lubiencia de seta dus terz dels Lufins dels triebs Grischuns. Las pendicularis de Beiva augmentan il capital d'acties per infin 1,3 milions francs, quella radunanza generale dels accionaris de CIS, con ils deners doi surtout veni baiediadora l'innovazione tecnica. Il december dati per l'imprime diade la 13ª rente d'AVS, il 29 de novembre decide il sovran svizzer de vard in augment della taia simpliva lur, per finanziare una parte delle expenses supplementares. Per la consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider è importante che l'AVS ne coda bit in una spirale di deficit, per cui stoppen ins auzale taia. Il compromesso d'auzà quella per 0,4 punti procentuals sei importante per coprire una parte dels costs supplementares de 4 miliardi francs. Els adversaris de l'augment han lanciat l'emne passada lor campagna, per els engrevdiesce l'augment fet les chiesades. Il Premi Nobel per Medicina va quest'on all'American Carl Deisseroth e dal studesch Peter Hegemann e Georg Nagel. Els vignen undrats per il svilup della optogenetica, cui annuncia il comitè del Premi Nobel. La optogenetica è una metoda d'attivare e controllare segnali del cellas con agit da yish. Hegemann e Nagel han scoperto in protein che possibilitesce quei e Deisseroth ha accettà in applicazione per il protein e nel cervello de miors.
0: La meteo.
1: Il suente mezzì dati aura variabile con solei, blersnivels e localma in plovi. Il mardì comincia per grande parte con solei e singles vels de nivels e nel decurs del dì se forman de pli nivels e del suente mezzì dati uradis e la regione de cuire dati 20 gradi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdì da RTR. Un sempre verz. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

0: Musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Simplemein per tutti.

0: Las novitats der RTR.
1: La Belaura ha impedì le ciacce de Cervs e Tamedia stricchia 34 plazzas e le squatter al microfono Florian Mon. Buonasera. Cicciadras e cicciadras grigiunes han setar d'un 2.900 cervs, quin risultat sot la media. Quel di Lucas Walser, manader della partizione selvagina e ciaccia tar il centun ad RTR. El se basa sin las cifras provisoriche della ciacciauta. La colpe l'aura extraordinaria de queste ton, las temperaturas figliautas e la sicire han fatg venir mai inactivs ils cervs, els en restats zupats en ils asils. Per contra, la ciaccia de Chemoz stada excellente, cun passa 3.000 animals saietats, las condizions soligives han favorisà queste ciaccia en lautezze. Sin la via centunale, tranta Flem e Trin e in camion colidauts van mezzdì con dus autos, duas persone sind venides blessades. Il camion che cerava in direzione da Trin e svia en in curva a dreccia sin il vial opost, là è il colidà con il dus autos che venivano incontro. En il secondo veicolo in donna venide serrata en, il pompier san deliberaela ed elle venide trasportata en l'ospitale a Quira. La via è stata serrata per varie in ura e per inoltre ura e il traffico sta limitato in viale. La chiesa di tutura Tamedia annuncia in ulteriore ronda di riduzione personale. 34 plazze complenes vengono stricciate. Per tutti i 41 collaboratori sono le redazioni di novità a Turic, Berna, Basilea, Losanna e Ginevra. Il marciade media sa media fundamentalma in scrivetta media il diever delle sprugides e le species della clientela sa transformation, fertant che le entrades de reclama sa reducesien. Bleras firmas pitchnes e mesaunes in Svizra sot valitation als privals digitals, per esempio da tatjes da cyber, come in studi del centro da facultat VZ insieme con l'Universitat de Luzerne. Fitch Blairs Kaimus ein in anc adine l'impression kine sein bit per tut jads dels privels digitals, malgra che gue sei actualmen in dels privels centrals per interpreses, mo var 12% delles interpreses ein in se diraden contra dons de cyber. No, la statistica criminale ha da l'on passa ciuncan toc meli delicts digitals registrats.
0: La meteo.
1: Il suente mezzdì dati aura variabile con sulei blers nivels e localma in plovi. Il mardì comienza per grande parte con sulei singles vels de nivels ed il decorstel di se formen de pli nivels ed il suente mezzdì dati uradis. En la regione de Quira dati omedus dis 20 grads.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi der RTR.
0: Cun semper verts. Scuverides. E hits.
2: Musica non-stop.

musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Per Vus.

0: schettet la radio, meine trasli storie de musica. Quiero que te aquí
1: pa mi. Schett chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetua Natale.
1: Nur che la musica è da casa.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Gers chamuots, poches, chirfs e set los giuvens, emels chachedras grisums, tra quistan durend la chachota. Un prüm bilenge de quella e per il tröb de luvs de Gersinom, paua segnir eliminò udins del uffici de chacha.
2: Wir können anhand der Hochrechnungen gewisse Aussagen machen. Wir haben sicher ein Jahr, das extrem war mit den Wetterbedingungen. Sehr, sehr warm, sehr trocken, sehr viel Sonnenschein.
1: Dapü de la Ciaccia e del Slufs udins giusto scuprosem e da propo success al club de Balapel Umnezia o Batia in Sand in quarta liga a Panaduz con 6-0.
3: Gudignan fa dinobain per quei datens di ball per Gudignan Giux.
1: Ma il club es li stes gio som la tabella. Scuccia la squadra vole so arrivare or della crisi sportiva udins vers la fin della emission. Ed in surselves rivoz un camion della fossa varda la via e desia ent per dos autos qui ad o ferias. Vusta gleis il magazzin della Cinch, floce es stiers es mal Tobia Faler. Al Chantun Grijum suascia eliminir l'inter tröb de lus de Gersinom in Engiadina Bassa. L'Uffici Federal per l'Ambiente e già do il permis, scrive l'Uffici Chantunel de Ciaccia e pesce su sia pagina online. Al permis vela fin la fin schneer, al lus del tröb de Gersinom e già scerpò duas voltas bestia mel grolas im sures de protezium, o dit Arno Purger del Uffici de Ciaccia.
4: Quai va nöpper schaffir in lös einzel Lufs in den Giardinen, die per se si manch per tor de vent oder interromper in Schwilup, ci podes mettere in domanda tot la protezion de las bestias.
1: Al Chantum va già annunciò la fina vuost, c'al tröb de Calderas in Grischum Zentrel posen ihr trat un terz das Chanyuls. Fignose sagnes quintos in Grischum quistan o centoch lufs giuvens, in tot sumnies fignose trats disch set lufs in Grischum sed de quels de Chachedras durend la Chachota. Un prüm bilenge de la Chachota Grischuma trenz cu l'uffici de Chacha l'ora più tard in quist emission. Trenter Flemme Trin, o que de oz ans mesdì, un greve accident. Un camion es collidò sulla via Chantunela con duas autos. Per quell'accident sagni des ferides duas persumes. Al Florian Mon, als Details.
5: Il camion che cerava in direzione de Trin es via en in curva a dreccia sin il viale opposto, la il collidà con il dus autos che venivano incontro. En il second vehicle in donna venide serrada en, ils pompiers an deliberà ella ed ella venide transportata con blessures mezz greves en l'ospital a Quira. Ses passagiere stablessa a leve ma in deveni transportà in l'ospital a Ion. La via è stata serrata per varie ore e per inoltre ore e il traffico sta limitato in Vial. La chiesa di Tura Tamedia annuncia inoltre ore ronde di riduzire personale. 34 plazze complete vengono stricciate, per tutti in quarantin collaboratori le redazioni di novità a Turic, Berne, Basilea, Losanna e Ginevra. Il marciade media se media fundamental, ma in scrivete media, il diever delle sprogide e le specie della clientela se transformation, fortant che le entrate de reclama se reducation. Il Consiglio federale vuol procurare un ulteriore sistema di defensione contro le rakete, perché il sistema americano de Patriot se retardesce per ons. Erter quel weidentant pli dic che planisà, Acina meine Weise il secondo sistema di defensione contro rakete stu esser impustà fin la fin dell'on. Ma questo orario non sei un bit più realizzabile, quid il Departamento di Defensione VBS in du mondo, dell'Agentura de Novità Keystone SDA, e conferma uscire in annuncia del Blick. Per tenere en l'orario fissi sta necessario un trattamento urgente entro Omedus Q6 e la sessione d'invierno, il Q6 nazionale ha refusato quei. Pleres firmes pitchnes im Saunas en Schweizer Sotvalitechnels privels digitals, sco per exempel la Tatjes de Cyber, como sin studi del Centro de Facultat VZ ensemen cun l'Universitat de Luzerna. Fitch Pleres KMUs aien angedine l'impression, kina sein bitch per tutiats del privels digitals, malgra che quo sei actualmen in del privels centrals per interpreses. Ma war 12% delle imprese ein in segirad incontro dons de cyber. Denn alle Statistiken Kriminale ei da lon passat schon con toch mili delicts digitals registrats.
1: I duose guardens in Europa del Nord, in Danimark. Los ein jeder registriert una taccia de cyber più grande, sin un Institution del Stedi.
5: Non in conoscenz ein jekzess al Register Zentral de Personas del Pajais. La Ministra responsable discurre din cas gravant. En il Register en totles Personas nudadas che viven en il Danimark. Sper il nom, l'adresse del Stadi Civil, fan era informazions pli sensitivas par del System. Per exempel, scetze ci esot tutela. Quantas datas ken protutiades ne bec clair, quae vin intercurri. Paran els attaccades nizze già l'access legal d'ina interpresa da Neise. En la Rumänia d'ast in zeta question bunemein meli urs, quae ha decise il Parlament, e con quae dubla la quota de l'on passa. En tot viven en la Rumänia passa 12 meli urs, quella segon pli gronde populazione d'urs in Europa, su enter la Russia. En il Pajais date d'ina puspe incidenz mortals con urs.
1: Nus nins del sport e la disciplina da volley es la nazionale svizzera delle donas qualificata per la prima volta per il campionato mondiale.
5: L'equipa ha dominato questo passo in tras loro platz in la rangazione mondiale. Per quelle che si qualificate direct an era 14 equipe sovvenì in platz in tras questa rangazione mondiale. La Svizzera sovvenì il Davos de quels tickets. Il campionato mondiale comincia alla fine d'agosto 2027 negli Stati Uniti ed il Canada. La giocatura del tennis svizzera Belinda Bencic è crudata ora per il turnier de WTA Melia Peking e la perde il sedicesimo finale contro l'americana Ann Lee, quai con 4-6 e 3-6. E nel turnier del Zomen si qualifica Novak Djokovic per il finale, se è scontrahente nel mezzfinale, Daniel Medvedev è venuto disqualificato. Alla fine del secondo set ha letto una balla nel pubblico e tutta una persona in faccia, per quell'azione è venuto disqualificato.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: La ciacciota aveva quest'anno buone circostanze da loro e qua era sovente sute belle. C'è ciacologia per un effetto sul butin o dins giusto scoprossen dels responsabels dell'uffizio da ciaccia.
2: Das hat dazu geführt, dass wir eine sehr gute Gamsjagdstrecke haben, beim Hirsch aber eine unterdurchschnittliche Strecke und beim Reh so eine durchschnittliche Strecke.
1: L'Uffizio de Ciaccia tirat er nus un prüm Bilanz. E più tard, mit eins dels Ciacceders, dels Balapeists, al CB Lumnezia, es nia religion lampa so dalla terza in quarta Liga.
6: Questa è una brutale frida. Io son dovrau in momento di servigni. Sto da sciangì.
1: Perché il club ha cominciato nuovo la stagione nuova e c'è ci dà gli stessi sprenze sportive ed ins verso la fine dell'emissione. Al primo, ens dice Florian Mann, ora senza scuotere la situazione del traffico e ciò che vende mem un po' più bello in Grigium.
0: La meteo.
5: Il martedì comincia per grande parte con soleil e singoli svelti di nivels e nel decorso del dì si formano loro di pli nivels ed il suento mezzi dati uradis. E la regione di Quera dati di mon 22 gradi.
0: Vias e traffic.
5: Si in la 13 in direzione nord, tanto pian San Giacomo ed il pass ai colonnes.
1: In Marco di Esida fin la ciacciota Grigiuma, 3.150 ciacceders en comprò quest'anno la patente. Tal ciamuoc sa il bilancio figbum quest'anno, tal cierf sa il success sto quest'anno un po' più piccin. La Martina Gaudenz con un prim bilancio della ciaccia.
7: La Bia Laura alle temperature migevles ancora malau de pli cacciadures a cacciadursi als auls, a quei con success. En tot en uon bunemen 3.500 mocs venisse tai. Quei è in rodon 200 mocs de pli che gli hanno vergau. Autre vese quei otter les charves. Tenor Lucas Walser, manata della partizione de Salvagina a caccia, è in uon mo 2.900 charves venite citades. Quei è in varga ciunci in pli paucas che è una voni non.
2: Das ist unterdurchschnittlich über die letzten Jahre gesehen. Der tiefer Abschuss ist aber vor allem bei den männlichen Tieren, bei den weiblichen Tieren ist die Strecke vergleichbar mit dem letzten Jahr.
7: Motivs per quei di Gren? Clar, per l'ina en cacciaduras e cacciadurs i da pli si els auls, a per l'autra e la caccia si las charvas sta da pli pauc attractiva uon, a scia Lucas Walser. A quei è per vede la Bia Laura.
2: Ja, also sie sind dann halt häufiger wirklich am gleichen Ort, treten vielleicht vor allem ihr Nacht aus, halten sich eher in den Wildschutzgebiet auf. Und das sind alles Faktoren, die es für die Jägerinnen und Jäger schwieriger machen.
7: Ad ecke vreuls es i vignus et tau, cien pli paugs ca euna voni non. En tot an cacciaduras e cacciadurs et tau 2400 vreuls. C'è che quellas cifras monten concret per la caccia speciala, quae ven lu per o fin oktober. Sper Laura asse che pesce è ogni luft giù in influenza sulla caccia. Pil moment ha il canton Grigion Genif Trops, quae in oggi Trops de pli che una voni non, a quae malgrat che il luft in regulaus. Che luft scarpa ad ine puspe animals de netz e nuot nief. Il pli giovane exempel è succedeus da tir de zernetz nu che il triep de giarsinom a scarpau qui torti schnursas. A tutina sin stat ina eliada la statistica, lu vesins kils scarps de luft se niene vos uon. A quei vegi da fa cumplirs facturs, sco Arno Purger, manader de la partizion d'animals de rapina gronz, declara.
4: Nova in una staffic bella, qua può avere a nu in effet positiv, nova in forza culla regulazione eliminat tröps, si moseven, o ci feven surproportional manch dons, is jurische meser nulla protezion de don a don meldre de las cosas, quae as jura püs facturs, nas rabe un factur, ce nunci desel più important nas weine dir.
7: La bilancia tils lufs, durant il temps de caccia, einen tot gisiat lufs venissi tai. Tocan fin gené du essen denton un impervenivi tir, curante quattr lufs juvens lesse il canton un regulato calù. E quei insomma possevel?
4: Quei vez eine la fin dell'on. Quei depende fic fermer de las relazions, nova nuance con o drun an con regional blera naif, ce las vies ne deren più accessibles con vehicles. Quei es ne vantage pel luf, contra la regulazione, nova nuance anzi desi o der tröpsi desi fich bein, quei vez erana.
1: Dapü del bilanch de Chacha e de l'eliminazium del Slufs es po guardir quista sair alla televisium, al telesguard in quardans la session SRF1. Na beta le Chacha Grigiuma nu entra bilanch, il club de Balapel Lumnezia stonir fat un prüm fazit. Lumnezia non ha comen so ben la stagium 9 in quarta liga. En ce la stagium passede vava la squadra fat una buma figura in terza liga. Uessa un mezz'an più tard is il club gio som la tabella dalla quarta liga vid il combatter contro la relegazium. Entre les primes 6 giugs de la stagium emels Lumneziems trat 4 goals e fat 4 punts. In Sando al club per Schwaz per la prima volta con un fichbum giu contro Panaduz, Lumnezia ha guadagnò con 6-0. Scia quello era la via or della crisi o scia els problems del club restenencia ol Andreas Vialand volia savair in Sando passeda all'ur della plazza da Balapi.
8: Finalmein in einem prem Success in quella nova Saison in quarta Liga. So entri la Sisa nulla sonden contra Panadoz, hai tu nau a Schia a Vella.
3: Gudinja fardine bein, per quei daten sie bal, per gudinja giux.
8: Di il giugador de Mietz, John Ursin Alik. So entri questi a tavel giug de campionati a il CB Lumnezia, a Schia esti viu fa einen prema geil pass sul strede la tabella ed a giulla la tierna Kocna. Motutina, la partenza in quella nuova sessione stata, in sabudi auter, miserabla. E l'aggi per cui dormiu pauc bain las davosas jamnas di il trenader Marco Blumenthal.
6: Gesto gref, startus che da quella nuova sessione, in quarta liga. Absolut bu, senter mio gusto.
8: Ancia da quella fase già alla fine della sessione vergada. Malgrat che il CB Lumnezia aveva terminato la sessione di terza liga sul stre, ha il club più tardi venuto relegaus in quarta liga. Quello è il motivo che le ligie regionali sono venute ristrutturate in Pau Danief.
6: Questa è una brutale frida. Io sono dovrò in momento di essere venuto. Sto dicendo lì.
8: Io ho detto un daumo in divisa, mirà a Navon.
6: Io ho accettato questo. Sono stato il primo che dice che non siamo venuti a Navon. Fino al possibile la quarta liga. Abri a seguire mentalmente a me, claro, a seguire l'equipe, i giocatori, tutti in tecnici.
8: In Knicks con son mental, conferma il capitano dell'equipe Manuel Casanova.
9: Questo training era un po' più. Ti mancava forse il film, non sai, è buono. Allora, se non è un primo gioco, se non è una tua freida. Perché è buono di dare la motivazione.
8: Ed il punto negativo è l'umiet settembre. Morte Munconza dei giocatori ha il giug del campionato Giul Puschlaf stuvini dals forfè.
9: Allora, anzi, ok, usa stuains mi danza. Questa è buona di nascere.
6: Zurda qua, lascia un po' perdere il mio plaz. Qua è assoluto turpe giusto, non dice. Questo è il punto culminante, mica dice. Se entro qua, è stato ciumbre gallo sdoder.
8: Neras uras per i sulscodis. Ils responsables del club in sesi insieme e con la presidenta Fabiana Capaula.
10: Noi veniamo una sera in una sera d'equipa con il trenador insieme che io sono nel stato della partita che noi veniamo per spai ci da giù fanno in una volta i giocatori c'è importanza che ha. Io credo che qua non è giusto se la dreccia via per spai con la dreccia tenuta da per spai e se la plaza per la pai e in per l'autore di giocare per il club per l'equipa.
6: Qua è durato io vengo messo adesso certi limiti in certi punti che vedete ci va buono.
8: Consone bo investe als plans dil CB Lumnezia. L'autorone la fine mira d'enciaivere baghia a vela in nief plaza artificial con in nief baghetti dil club e tribuna. In project che costa denter 3,1 milioni francs, che sto d'antonosi in prima un vini approvaus alla radunanza da Vischneunca ed il favrelu all'urna.
6: Ecco, vai a stifa clara a disgiudur dell'equipa di Tala Giovens. Noi sono una certa responsabilità vis-à-vis il club, vis-à-vis la superstanza, vis-à-vis la nostra valada che è us, non sono in super progetto, sono essere l'ostro che non va in qua, aber i va a seguire piccioni senza successo, boh. Proprio successo in Budapest, questo non lo avrà amna per amna, dir stavi a Londra. Già, forse certin salsti un metro il ciao da vostra, chi sei bumo, io sono un hobby, ma certin sto faccia, presente attivo, diciamo.
8: C'è chi sa di Antonio Dina sta bene, malgrado quella crisi, la chemia è in taifer l'equipa, quella di Adina Constau.
1: L'Andreas Vialant sul club de Balapè Lumnezia in quarta liga. Al prossimo passo della crisi potesse la squadra fare in San de Civegn a Cesa contro la seconda squadra da l'US Schluein Lyon. Che cosa era il magazzino della Cinque Perotz? Ma non c'è tutto dal Balapè da nostra parte. Siamo alla mezza guardanza in pencina vent sul prossimo giorno della Nazionale Svizzera. De mem sera contro la Macedonia. Noi adesso c'è Murat Jakin o de Diranz al giorno. Spero che resta il Sandervi, responsabile per il magazzino de Dots Prisca Bundi, il Florian Mon o mi sensemble presentò le novità e sono il Tobia Faler in avent una pacifica sera.

Amy MacDonald ha cantato per noi, quella era una delle sue canzoni del 2007, This is the Life. Questo è il programma della Saira Rumensch. In un paio minuti guardiamo ciò che va in avanti con l'ora.

0: Julie Meletta Sauvage, al prüm lünderdi del mais Oktober s'inclina, os es l'ora bogia alla 6 e cosumi per novitez Ordelmond Sportiv.
1: Novas Ordelmond al Sport, der RTR.
0: Dal tennis is Belinda Bencic crode d'or al turnier da WTA 1000 a Peking e il side level final. Bencic ha perso contro l'americana Ann Lee in due sets con 4-6 e 3-6. Bencic ha perso per la seconda volta contro Lee, l'ultima volta l'ha passato al US Open. Al turnier da Peking era per Bencic il primo turnier da spiegare quel US Open. Ossa non sono più in giugno svizzera nel turnier, er Victoria Golubic dera crudedore nel side-shevel final. Tals omens, al serb Novak Djokovic, la qualificazione per final, si avversari nel semifinal, al rus Daniil Medvedev, quel dera nia disqualificio. El vava trat una balla nel pubblico alla fine del second set e per quell'azione dera nia disqualificio. Nus mudens dal tennis dal hockey. Dal hockey finisce Joshua Farni sia carriera per Dalum. La tecedra del 7C Lions o domandò al club di sciogliere il contratto. Quello è il 7C Lions comunicò oggi. La retrata non sa stata una simple decisione. Venne il giovedì di 23 anni citolo. Questo è sto il risultato dell'assoluta sincerità in verso di Zvez. Se non è già amici di la motivazione e la persuasione necessaria per avere successo in quel livello. Ed è una triste novità del Balapè. L'anteriore giovedere svizzero internazionale Jakob Brechbühel è morto all'età di 74 anni. Il difensore dei Young Boys sei morto in mardi, c'è una lunga malattia, quello il club comunicò oggi. Kobe Brechbühel era attivo dagli anni 70 ed 80. Il Young Boys ha giocato 264 giochi in la Liga Nazionale A, sia più grande successo era la vittoria del Cup del 1977. Per la Nazionale ha Brechbühel giocato in tutto 20 giochi.

0: Il di dal RTL.
1: Las novitats dil jenes dis, oz cun Dominik Hardecker, vain vegni. Sco il entir settember, oi e la caccia alta 2026, stada pitost scetcia e calda. Las cacciaduras e dils cacciadurs han settau buona man 3.100 camocs, quai ein redon 200 pli gil on vergau, di Lucas Walser, di gli uffizi de caccia. Elsa basa sille cifras provisoricas della caccia alta 2026. Con 2.900 charves han incitau buona man ciunci in pipauc gil on avon. Per vide la bia laura, sagi la caccia sin charves stada mains attractiva. E c'era il scavrels, e il diember de siets si riduzius per circa 100 animals. Vine von fac caccia, vin sil luf. Il cantun Grischun asce eliminare l'intir triep de lufs giarsinom sil territori de Zernetz. Gli uffizi federal d'ambient ha approvato la domanda de regulazione. La Lubienche va in tocca la fin gené 2027. Ils lufs hagen già scarpau duas gades nuorses, malgrat mesiris de protezione di gli uffizi de caccia. Actualmein viven el Grischun genif triebs de lufs, oggi de pli che voni non. El rom de la regulazione de lufs, en el settembre venisi tai gissiat lufs. Tocca la fin de gené vuole il canton regular in tot 60 lufs. E dos è il Grischun central. Las pendiculares de Bivio augmentan lur capital d'acties tocan 1,3 milions francs. Quoi a la radunanza generale decidiu la sonda. Culs denes doi oravon tot veni begiau o la innovazione tecnica. Il territorio de Schis doi resta in meuns locals, en stal de grons investurs di l'exterior mette la società sin pins accionaris indigens. Duronca Bivio investesce a Lumbien a la stat portau buones cifres per il cantun. Las pendiculares grischunas han umbrau 30% de pli hospes. El entire Svizra ha il diember de hospes as augmentaus per 10%. La facente de stat deventi adina pi importanta, comunicaschen las pendiculares svizras. Ton de mai, ina biala sera.
0: Ina bella sera cum RTL.
2: In avent cu program de la saira su Chanel Romensch. Set lufs emas ceceder strat las ultimas evnes in Grischun durant la chachota. 3.150 ceceder sem cu procustan la patenta. Un prim bilanch in detail de la chacha o trat oz l'uffici de chacha e pescia. E quel bilanch udins just in per minuts. Esumal Tobia Faler, sperest a restare sander vi e già vus una divertable saira.

unterstützen. Wie iPod, summen wir so ganz oben.

ver, da vas desch le vaia, pas calande, e non congiaia. L'arma della Lucrezia, chi os blick, attentare la Grezia.

0: Mis gia stotz dil profil John Peter Uffer, se senta Steinhausen, spir Cam, Kantun Zug, iva dec, vos engagement per la musica da cor che le grond, si va ci dat nin cor romansch Zug ple, vez surpia l'iniziativa e fundo in nov cor con treis oters, cantadox il cor masdo Zug e Contun, el è president da quel cor, oi duvrò un nuov cor per fare una nuova entrata e ci lanci fare l'analisa. Perciò invece funzionò quel viglio?
1: La nostra idea è ci va in analizzare la giosa del cor romanzo Zug. Ci è nì di smesso e vanno fatto per trattare scuola senza fare in avanti. Vanno fondare un nuovo cor viril o c'è occasionsweise. La situazione di Scor Virils è genin cantadox. Tutti Scor Virils di lungaggio d'Udest un fadeia di ritirno Rogiuna,
0: che è un fenomeno di Scor Virils.
1: Avevamo pacto a tempo a bar e gli anti il cor a Unteregri e gli anti il cor da Zug Cham. Ci canten già non insieme e non fadeia da esistere in avanti. Allora avevano anche l'idea di poter fondare in cor misto.
0: Allora avete la speranza che funziona meglio?
1: Sì. E un paio di stunde sono usciti fino a sé. Ma non c'erano anche occasioni di fare reclama a Cercani Jogt. Ma perché avevano fondato il cor misto da auch? Region Zug e Contun.
0: Also, il cor è fondato, le prime prove vengono a essere ad essere, cioè dei pacchi di donne senza annunciare, senza cifre, e c'è un gente cifre, che c'è già lanciata. Da quante persone discorrono se c'è un interesse per il nuovo cor?
1: Così, insieme, 17 commembers.
0: A donne?
1: Da donne sono in 5.
0: Asku fonosa i panci di omens en tot ser sursa santa panci o sene. Asku ns reivi da motivare, asku ns zoina strategia, asku ns reivi da motivare donas a zuge contun romances, nie manc interesse pil per la literatura romance, da nicrent vos cor.
1: Ma je la speranza, a de la pleres che quelles commembres di Givain Finosa, che sen tot plein entusiasmus da cantar romansch. Das un interesse di lungaggio romansch. Ion ideen tot. Ci vede un interesse.
0: Nel cantar romansch, romansch è essenziale, che importante. Stoi è ser romansch.
1: Perché le stunde che cantan in den altri cors, a Don Plagec, den irten ux a cantar an romansch.
0: Allora, in quel caso, per quel cor è la vux da romansch, la vuc da cultura romansch, in quel caso.
1: Jetzt waren sie schon im Zentrum. Die Nerot il romansch.
0: Die Nerot il romansch. Schu rezipesch lei il romansch, wo sie kostai husen, ni zug, ni giulla bassa, ele, gio er commember della union di romansch della bassa, ele, er commember. Schu ela la situazione, schu ela la vossa analisa della situazione di romansch, con tun. I dat, ea, abri da bec in a massa, als Parksifon.
1: Gilt sie so ein Boden, der sie noch, die ein Parkromanz, die ein Interesse. Sie sind ein Interesse. In ihrer Schungel erinnert er an die Diaspora an der Gil. Noch sie ist mit Schatten an die Diaspora. Als die saßen nicht, wenn der Genevra an Keurer an 16 Uhr sind, die Mädchen in Kanton Grisun, ist es noch mit Schatten an der Diaspora. Und noch sie Sympathie, also Stein, der Tod ist manchs. Nur so wie il Coromansch will, gelle nie sonst nie der Stiftungen, a Sozietät, sein zu Problem. Gelle tut gelle Sympathie, weinen sie noch. Und noch so wie der bittere Katar ein der Diaspora, noch so ist ein bisschen ein der Diaspora. Bei mir la Diaspora eher in Schlednum, tras la Baselge, die passo ein der Diaspora della Baselgia, un altro continente, c'è ne fa che mi disturba fiction, questo.
0: In questa cosa, che l'engagement per la chiosa, che vuol dire, Il romanzo è del Fitchacor, che viene forse dalla storia della famiglia, il papà, descrive con lui un fans romanzo in famiglia, andrà in contorno tutto destra. Salvador, c'è avanti 70 anni, quando aveva 7 anni, a descrivere il romanzo in famiglia. Ed è proprio, sono gli esotici, sono quelli che non vogliono forse essere vosotros, che è un'altra.
1: Ich glaube, bist du ein Problem, weil nix wenn mit dir so ein Romanz oder Regie, nix ist ein Kusolter, Kuskumrat, wenn sie so ein Roman, du das, aquele ihren ihn, ich war mal dir so ein Romanz, aquele Top Secret.
0: Top Secret. A perché tu tieni la domanda, perché manchi, lo sai, ottenei, du me la mangi sei, quel commitment, quel engagement, pil romans, se pensi che ti canto un grigion, è giù la base, la distanza è il cor viril zug, quel dati beple, o se let's fondare un nuovo cor romans, zug e contun, un cor masdo, in sto far blers schwarz per tre ricciar romans.
1: E aber in zwei in Lodemang la simpatia ci non svein. Il romanzo il grigiungo in simpatia ci vi importò da blera iocht.
0: Scusa cosa che la simpatia?
1: Con l'interesse per nostro cor a blera si ci vuole in Bündnerland bin i de

0: la votaziun
1: è stato
0: in Bundesrat dazu il Philipp Petter c'era consigliere federale ci ho promosso che era anche in Zug a Grigion
1: che era simpatia quasi
0: che era ci plersi penso ci sono beplecchè l'anglese ma io sto in der Zug o so che le premesse si tirano con la guerra, avanti la guerra con quella unità la geistige Landesverteidigung era in buon contatto era con Zug c'è stato un Zug un connex con Zug con in der Zug
1: dos letz ni fundet ni vets fundo in cor masdo Zug e contorn di scrivere di contorn can contorn de non der poni tot nix di bosco
0: di Largau del Freiamt da Luzern da Turicco Canton Turic
1: il pensi va già fatto c'è una lista gente cifre cura dei il bagno o se va in bunker e lo dice sei dice cantadores cantadores in un momento can grande se li corn nic cura c'è scontante
0: come c'è 130 dels fisi o se il primo zappa o se speranza ci vogliamo fare l'altro zappa a Gudenir a Gudenir anche per playoff a fin quando ci intrenta fisi il minimum o se io lessa
1: ma can simba can grave è da catarne si ci dirige il vasco
0: non so anche catuina dirigente è una donna da Luzern ci aveva a Luzern è come membro del cor del teatro da Luzern il coro della professione del teatro di Luzern adesso studio alla scuola Otto di Luzern ho fatto il diploma da cor dirigentin corleitung
1: un dirigente vez sto simple da catarne si dice les dirigere nov cor
0: no non so faccio in inserat anche la scuola di musica quando di selo in flyer a quello donna sono un stia aveva anche un altro che sono un stia che alla scuola musica da Luzerna a quello vanno studiare giù
1: in quel caso la fiera di dirigenza che lei è attiva che lei è d'antunità dirigenza per ancora maggio a Zug a scuola con altri di una parte forse concorrenza da c'è una parte forse con sinergia si dà già in un altro cor masdoco a Zug con tu un dati il suono in regno era Turic sapevi come forse da venter in un altro cantadora soprattutto perché c'è c'è donna si canta
0: non sai mi fa concorrenza che sia Turic a in un'altra cosa ma non sai in un cantadora vinne in cor masdo vinter nox der Spirke elle cantalo an avant a vint der Spirno con quelles i pains il time de prova si mets de tater occasion de per una persona de sita de nire cantar de nox lo bitte dar se in oter cor perché ci va un bicine gifte o in seire prova sondern nox ein si mets de
1: tanter lemda
0: gifte dalle due alle scatte.
1: Che però puoi escludere persone che lavorano, per esempio? Usate ci cercate cantadores e cantadores giù?
0: Letze in handicap, ma è plena giocca di voglia ci lasci cantare, o vuoi cantare, in questo?
1: Ma come se non fai di fare la ponderazione l'anno di fare, ci sono un vantaggio, scusate il dì, ma forse che si dice vantaggio da ci esclude che le persone siano entrate nel processo del lavoro.
0: Sì, sì. Non so se decidere di cantare giocte di un tempo per agosto cantare il semestre.
1: A sto vecchio agosto di cantare romanzo?
0: Sì,
1: sì. Da voi, in voi scorre, non cantare essere ancora romanzo. Invece ancora maggio romanzo. Sì, romanzo è importante.
0: Non si canta in 30 in una canzone italiana, forse, ma... Il principale meint, wenn sie cantare romanzo. Lein sie cantare romanzo.
1: Il prossimo Javisch musical, che è i Sainz della Seira, cantare canta così cor da vos falù.

0: Il profil de dots con John Peter Uffer e Noxlandisch Corrosa da quel time c'erano di mince dei, il time della lavucre. C'è cima di mondo, senza pensionum, passa di giorno a son. Mangia che la forza i contorni della lavucre, i colleghi, la domanda alla lavucre. Mangia che lo?
1: Avanti, ma mangia, o se peppli. Io l'ho in 67 anni, in bureau d'architettura. Ich Bauleiter. Wenn die Bundesrelationslohn, also er die Bunge im Bund Bietschi, wenn Renovol la Banca Cantonale dazu, aber eine Lore die auch in Vieh, in Arsa, die waren nicht wie ein Schäfer an Genäder dann auf.
0: Also wird die Action, und kann es ist der wo sonst?
1: Ja, ja, letztes du merkst du dich, ja.
0: Aber in Mancher, jekra la vuc, che in chat schon osa beple.
1: Osa beple, no. Osa beple, no. Ich wanci do a tus comrades, da bi giren tun in a cia a Muster. Ella compro in comrade, compro. Sind la pension, al compro in a cia, pa bi giren tun. Also, gella gato a Muster, loro vai a giro da fare is plans da legna mehr.
0: El ha imprendita legna mer, faccio che l'imprendizzati. Che ne sto clare per el, c'è l'ecra in quella direzione, perché sto dec, uffer a legna mer, che sono quasi in una certa simbiosi, che sono per la tradizione di uffer, se si può dec un po'.
1: Che non si può dec,
0: che era per el clare se l'es davanti legna mer? Ni olibab dec, che fisi se per te?
1: No, io voglio libero da prendere tutti, ci vessero meccanici, vessero lasciare che l'erfare in questo.
0: A perché legna mer?
1: Quelle crisi con quel ci va a pudire in vacanza che sei a sono dene sto in la fabbrica scusi de anche de
0: ci suffer sa vetti suffer
1: vetti suffer in glist
0: ja la ni infizie di virus le me spodecche elle in hölzer nach contra casa tras con trentignons allora vets sono ni la possibile dat da surpigir da manarena legna mareia a cam Idee kam, können Sie kam, ha? Welch kam, Idee kam, kam. Zuerst, wo du so nervös, la pigrande Schwede, wo sie la osurpigie, con che strantignons, da manarsch, come ne facente che la firma?
1: Ma io sto in, io va di, finde ich da Jomens sotto me, va di den Apprendist, io va, manche nuove Apprendist, a quel tempo va a scuola, manche nuove Apprendist. A Galen hat das Spalier-Examen. Die Komplexe hat mit Luvraris Juvens zusammen. Aber dann hat sie eine gute Equipe, wenn sie eine gute, ich glaube, die Kameradschaft, weil dann hat sie eine gute Relation mit Luvraris und der Patron, weil sie eine gute Relation hat.
0: Also die Distanz, sonst auch die Hand, die ihr jetzt mal noch kalkal a far scorrerli contorn economic co a ham il zug che giust er zisch calzons ci concerns international san ni senti cantung o che forse do quasi chances per bigir a bigir per pis pregno l'altro milionari forse la schasa la svillas ni c'è time per che
1: lux fein man gi dene a bungalavuk pleralavuk is prizieren contantevels Io do anche l'uccanto in mette sviluppo per abitazioni, blocks. Ci vivono anche loro anche in tendenza da tecs normals.
0: Al punto.
1: Da è un po' che è platz. Quello lo mangia caldire che la moda. Che lo mi do un po'.
0: E poi dico che gli risons da dore un po'. E
1: sto buono, sì.
0: Und so sehen Sie, dann kriegen Sie Erik sonst da durch, und kommen hier.
1: Ja, ja. Auch mit ihren Firmen internationales. Und natürlich manchmal in New York, auch so eine Habitation, die fassen hier aktiv im Biogier.
0: Schon war der Zug, der Kantonzug, der Mercedes-Zug, der kam, und es war ein Pfand, und es war zu Tanton Spitart. E sui drecci, lo puoi chiedere, le taglie, le imposte di un'ea, e tutto questo drecci, forse fa perché lo chi tos è che forse bunci tocca i concerni internazionali ci ci va a perdere forse un po' l'atmosfera ni la cultura da zug ni all zug anche la cultura scu cantun ci osservesse l'elco
1: i pensi è un gran problema osa la statistica osa se ci sta vos tre scatterons e minchon da blecci 3.000 persone is ur del cantun perché c'è un peccato
0: abitazione
1: mm-hmm. oder ni un po' di comprare in una ciaigna o in una cia che se ne is pleer se ne is Villargau al Freiamt minchon da blecci 3.000 persone con famiglie naturalmente
0: mm-hmm. aber las famiglias si
1: vuole las famiglias sto nec ci catten a vople
0: a che problem ci vede per vedere che per sviluppo internazionale
1: tra mangi che le firme
0: la forbes in dei pigrondi
1: bella chance le abitazioni passi per la si yokt a pompaier che ci vin pretendia
0: a dinier per vinta plecci che ci vin pretendia probabile
1: che paien tot ci in normal l'uvranz o beble contanger che von is otters Das war eine so 10% Abitation weides.
0: Che vuol dire el Staat cosa antena c'ha de una famiglia antena recha con tre altre c'has in quel caso è il privilegia un po. Ni di clic de ni
1: cosa c'ha. I va di clic che il con la patrona di misa far che la di buon contact ti è ni liber ci va senti iva che il blocco van lo 50 metri 10 metri da vent va senti ci che le già sei ang libre avoi puoi contattare a mi la patrona viglia o di direct contact col vandader a tu sei vai puoi comprare vai su ne che le già
0: a dot probabile vale le già il double ci che ce l'ho per probabile prevede tu che la
1: te pleci il double
0: che si musa mente che sviluppo c'ho do. A scio zug, scol cal zug, c'al e conosceva un scum fant samedo. Allora dice cosa che la parte economica e i vo bagni cantun zug fich bagn. Ma che c'è un po' la c'è la vart, c'è la vista. Scol con la cultura, con la cominanza i tenia can semen in condotto las unions, no c'al s'engaja ferm, e che in cal pensare anche co.
1: Je Bibli ist gut erwähnt, gilt es unter Frank. Die Bibli ist gut erwähnt. Und zwar hier, wie Rougenau, sind es passen Zug, wie Rougenau Russ, wie Rougenau Anglais. Dort ist es nun gar nicht. Und zwar in Koel-Kumene standen 120 Nationen. Koel Steinhausen. 120 Nationen. Gilt es dort.
0: Anche dei proprio tutto dei bleder schaman e e la chance ci una visnanca scusta huse ci on che da dismela abitans è una visnanca fich internazionale che so ire una chance per provare da dei bleder insle speech nas las insle dis rus las insle dis inglês las insle spagnolo
1: skins vai bic con spagnolo vai contact
0: anglist date una combinanza ferma spagnola a staihuse
1: Er ein Club Gallego, der Galicia, wir gehen in den Club, aber so wie ein Spiel Bietz oder so, sei er bei Lucia Enis. Da war ein im Zentrum Spanjol, da geht der Marcella Zug. Da sind sie manchmal dann, betant, aber manchmal dann sind sie visitarlo.
0: Per vedere la donna dalla Spagna, scusi, mi sentite lanciata il sesso. Ritropì forse un po' il fuego della donna, nini. Come fare un spagnolo, ni pensare spagnolo, ni forse erano il maestro spagnolo, o le lente?
1: I va vi con progetto di spagnolo, a divenire gente in vacanza, scusi, mi dona o in acciacchi giù, pudir dar. Aber in eine ganze Familie, die wir gut kennen, ich war eine Speise, die wir gusten. Nein, sind schon ein paar Spanjole. Ich esse ihre Weber.
0: Belda Lunga. Acetera, du tegna da Bitch Eck, ma wenn du starren Schweizer, er weiß, du la Cajun da Farke.
1: In prima linea la donna lesse e sapete decider, lo sapete decider, che l'han connex con mia figlia morta, perché lì sono anche qua.
0: Perché lì sono anche qua, la figlia morta, cioè menzionerà di in destino da vostra vita, da che l'han un discorso prossimo, John Peter offer tempo per cantare il prossimo cor, italiano sa vea primavera, i corvi rilbaselgia, da Savonini.

0: E tra l'ezzi profil da e con John Peter Uffer, oriund da Savognin, nascia a Zug e se sent osa a Steihusa sper Cham, e vain discrie dals Rieis, di Romansch, di Kant, della Lavucre, dos alans discor della Vart privata. E coi do avant 17 ons in a un fitch grev destin per vosa famiglia, la feia è morta tra un accident da traffic.
1: E okay, che il... E il più mal che te può passare ad un babbo o alla mamma che muore una figlia o un figlio avanti ella. Quello è il più grave. No, mi dono una figlia, ferma relazione con la figlia Olivia. Che siamo so er che ho chance e lei la mince di se sentire. Adesso tu ci dà l'emda, vuole anche lei se il sentire.
0: Che fonte c'è con egni si gli infant mora, a mora tra un accidente, che vien a necci, non spicida manci. Scusi ciò che il telefono, ce lo sroni, la feia di un accidente, le morte, che...
1: Che mi fa anche lei a pensare. Che l'accidente è capitato alle 4 in Gart, 7 mezz'è, tra Menzingen e Neuheim. A noi, se vanno a venire, carta avanti la sorge, vanno a venire in telefono, l'ospedale dell'Università di Turin, la vostra figlia è qua, a noi potremmo un po' aiutare, potremmo pulire gli organi. A noi, se vanno a Tina Vot, anche se 3 ore a mesa, nida alla polizia, da ninna in se c'è. Che lo mai faccio? Fì mal.
0: Quando si rimproscia alle autorità?
1: Io vado a avere contatto con il chef della polizia, il Ständerat, il Canton Zug, il Kantonsarzt, vado in redundanza. Ma che lo do in risultato? Ad io allora anche in contatto con il Einsatzleiter della polizia, aber ich weve se mangio della professione weve contatto con il polizist da Turin, a quello mi raccontò scucci fece la polizia del canton Turin. Ad io allora dichiarò che Lord Ain ci sei in accidente con Cinzvei ci detta morto, Grief Blasus. Wenn ich dus Polizist an Zivil a Chatter gelle juckt am Time till Accident. Ich hab bi chan fitu il accident.
0: A kabe capito che.
1: Che a quella il kobe a quella ma si vede el sclere juckel auf einfach ju di zu nein an gene dann zemen. Si vol do in telefon. A i sei bi chu sei chu ti vege rakinto. Chu ti me dice il polizista da Turin. Si vede tutto affitto da tutto.
0: Da quei bler tort in quel time fige grief.
1: Iva in quel max dezember in capitu ein del canton Zug 3 accident mortals. A mince era la mim la madema equipa am funzion. Quello mi è ero a da pensare, che lei se il posto dell'accidente. A quello mi ha detto che mi ha portato la roba privata, il telefonino, la borsa, il denaro, ho portato a dire che lui vede la lunga via, ci sei tra mia figlia, l'auto era il mio nome, e lui vede la lunga via, c'è una connection, figlia a papà, also wie puti telefonare, ob die puti bilir se Kontakt genug. Was kommt die Lisa als Leiter? aquel per me i so pitch anclec. E c'ha pesh pitch.
0: Tens che grever da anclec, che grever er da acceptar, che sper i mal cins o cins perde la feia, de moments in l'outer. Ins sa domanda che lo i da vos pleci in so vila, da vos edes in so vila feia, avant i accident. E quel momento ampi presente for ins.
1: Che le sia nec, e l'era propa, e l'aveva gis mi do il sis domicil, ad era plein speranza, perché ella era e la prendi Zahnarztassistentin, mm-hmm. Ado si va faccio in scuola da massage, ado un po' anceta a tenersi in studio, ado l'uvro il convento da Menzingen, delle monges da Menzingen. Mm-hmm. All'uvro là, in una piazza fissa, ado de spersa o la levantosis si savar. Adele sto plein speranza.
0: Allora dici, la donna che vive in prima situazione, mince di se la fossa della feia, o se anche regolare mince, scusate per el a provare donna da dec passarla in premeda e lì, se veia non c'è la feia morta, non scusate anche oz.
1: Ci va bene passarlo, passa perché pipli che und dann ja in Menzingen oder wie nicht innen so durch, auch wie in Sur nicht fuhren an Menzingen, passt wie Plilo. Na.
0: Sur Weiber, ich habe nicht auch die Agen und Fand, die in Männer zu dat, er evitäscht, dass passar, die la Vene zu la Morta, il Moment, ce lo sono in Telefon, ce lo decenzant, della Università, di Spital d'Università, da Turic.
1: Sì, vanno il Dice, ci va detto che la Turic che il vesse mai poti capitare.
0: Non prego in scrive, probabile.
1: No, io va a scrivere domandare, ma c'è figlia? Io va due figlie. Allora non dice Olivia. A te, si va non dice, ve Turic non dice che la persona, era una femmina, mi hanno già diretta a telefonare nox. Perché il se è un accidente di scelta, sto a essere in parenza, lo, al medico.
0: Allora, non si può fare che il telefono, sto a essere lì?
1: No, io sto a essere avanti lì, se il medico è la situazione di scelta, non si può anche pubblicare, può anche pubblicare le organi, che non si mai può capitare. Io allora scrivo all'università, perché non dice che si aveva un po' c'era tutto so scappò dalla responsabilità.
0: Anche il tempo fece grief, non avete cercato sostegno, non avete cercato conforto?
1: Lui svangì in psicologica di Enst, io ci due nux, insomma dalla donna, era in spagnolo, ci ho potuto ragionare in spagnolo. Ah, lo vanno se souvenir sostiene.
0: Ad oz, dir seid uns bitart, lo dice la chat, naturalmente anche prescient, che denia fitch.
1: Ja, denia prescient.
0: Kan greve i de discorso di Londra, o se co, radio.
1: Ja, greve de Ruggenar, per sen lotte man, en stol decchi, che de speres passò. Ci ves mai budi capitar, anche la furma. Adiva, bella speranza oder so ein Desillusion auch, die uns an deine Worte an quelcon ex kun informar la familia, was mi do in se c'è. Ich greife, ich werde mi do in se c'è, gell. Gell, Bobby, capitar. Auch zwei, da ein bisschen Signals kun fi, kun fem, sondern ihr Telefon, er tot. Allora, ci vesse in spalea. Uffere an del Canton Zug, da del Dus uffers. Mi sfrara a dia. E bisco Müller a Meier, ci di ascenta, a sai, ci gannums, ci se vesse in spalea. E sto clira net.
0: Ja, dann sind ihr Narsen, quel Isatz leider sind kein Manader da Servetz.
1: Isabitz go skuchi.
0: Skunitz da satin ekre na vos.
1: Also Eva di Speranze ci vin Sclere giù, so vini in risposta. Ma non c'è vela, perché non è capito in questo. A chi fa ora la rabbia?
0: Chi fa la rabbia? A chi probabilmente non si insegnerò mai a accettarla.
1: No. A chi i pensi che il gesto a minci ci capite in caso c'è.
0: Il profilo con John Peter Uffer e la storia della feia morta di accidente Olivia Uffer avanti 17 anni, la vita che la continua, il profilo la prossima canzone che la vindi Corveril Slogf, La Patria.

0: Il profil de Dots vanno da vosa ronda e da sei avanti anche un po' time per discorda che è da cei, ni gist domandò a mis giast John Peter Ufer, LL India Small Talk.
1: Ehi.
0: Schel ves da discorda con il seci ester e cante course fis tabù, da c'è discorissel?
1: Ai, osa il moment, Frank, per il cor.
0: Aber ich weiß, kommando da discorda di cor.
1: Ah, ich kommando.
0: Ich weiß, das Thema, Sport, Politica.
1: Politica, Frank, hier, ja.
0: Politica comunale, nazionale, internazionale?
1: Nazionale, internazionale, ja. Let's pose a dick.
0: E dosa faccia lanciata della costruzione del dascia terminare la costruzione? Gartagea è in de sci.
1: Sì, sto la pace, a buona compagnia, ja.
0: Senza che voglio bec.
1: Senza anche se voglio bec.
0: Il più bel momento mi vita in Fienosa è sto.
1: Ci sono io con mia donna la prima in Spagna. La scucci mi benvenuto la si famiglia.
0: Che sto il profilo da John Peter Ufer, Ries Zurmiranas, qui da c'ha a Zug, a Steihusa ossa. Grazie vielmals per la invista e da musarda ple di profil ani profil dat RTR mis nom Toni Poltera. Ien tir diskurs savet stalar kurcilets an la reit sen rtr.ch sco podcast per la finterlandin diskurs verils reunies sur ses kun la canzung Romansch sur Meir.

profil. La saira da RTR. Cun sempre verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Messen zemmen da nostra redaktura da musica, Christa Soliva.

vus al puls della musica. Dal Semperverd, sur il hit, fin per la scovrida. RTR. Usciveria scolavita.

0: musica per in Escadin. Per tai.
1: Hold on, hold on. She's waiting for a nightmare, nightmare.
0: Per mai.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett canzuns, da venten grons hits.
0: Ed è nura per la perpetna dat.
1: RTL, nua che la musica è da casa.

RTR. Musica non-stop. Cun Semperverz. Hits. E scuvridas.

Üna föglia da Luisa Famos. Üna föglia da collar persent il vent. La randolina tira ses ultim cerchel intorno al clucer. E la splaccia sul fil, e la cianta, e la passa. Ides utuon.

Nüvel, da Tina Nolfi. In früda svolazzen las grischas e tschecas surainte surora. Ma lor sun brives nu pon impedir alla lüne da crescer, fin che la es pleina rudonda.